0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. This record is on. It's Miley and you're listening.

0: tua città.
1: Siete pronti a un'ora di dance anni 90? Dai che ritorna puntuale anche oggi Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi fa ascoltare ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, la migliore dance storica. Appuntamento che potete riascoltare anche in replica al mattino tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli. Oh, tra un attimo, dal 99 i Moloco con Sing It Back nel remix di Boris Douglas. Riascolteremo anche Vasco Rossi con Delusa. Prima Bliss Team, People Have the Power.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: di Sky oppure sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Oppure se avete Alexa, Alexa, apri Disco Radio. Sembra un cane. Alexa, vieni qua. Allora c'è Felix tra un attimo con Dolci Uomini. Riascolteremo anche i Fragma con Tokas Miracle e poi Mr. Oizo con Flatbeat. Prima però dal 95 W.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qui è come se fossimo ringiovaniti di 32 anni, direttamente dal 1994 alla Bush con Sweet Dreams. Sì, abbiamo fatto bene i conti, almeno mi auguro. Tra un attimo tornano anche i Network.
1: Rhythmic History.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è soda, strapazzata o al tegamino. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
4: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Siete all'interno dell'Extended Version del Rhythmic History, il programma che ascoltate in diretta ogni sera tra le 21 e le 22. Ma come sempre diamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati e hanno bisogno di carica, di energia. Ci siete? Voi che state andando al lavoro, voi che magari state per andare a scuola, in università, ci pensiamo noi a voi. Tra poco con la musica di Elton John e RuPaul, Don't Go Breaking My Heart, andremo nel 97 con Paradiso, Bailando e poi China con Strange Love. Prima però, dal 95 torna in Network, questa è Passion.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 94. C'è Rakina con Strange Love. Mamma mia, come corre il tempo quest'oggi su Disco Radio. Dai che tra un attimo dal 2001 tornano gli Alcazar.
1: Rhythmic History.
0: Ci piace proprio far festa qui su Disco Radio. Siete all'interno del nostro party. Io sono Alessio Roisi. Tra un attimo riascolteremo Edatura con Mystic Motion. Subito dal 2001, Crying at the Discotheque.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

progression of the groove.

0: I The Groovemen su Disco Radio. Al Be Your Nightmare a chiudere l'appuntamento di oggi con Rhythmic History Extended Version. Sono Alessio Roisi, torno domani alle 19 in replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio movie feed.
3: Che si fa? Si parte anche in questo bel mercoledì, freddino stamattina, 8-10 gradi, 12 al massimo, insomma dipende un po' dalla zona da cui ci ascoltate. Intanto inizia ufficialmente l'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli, ovviamente dopo la dance storica di Rhythmic History Extended Version che ritornerà questa sera alle 21. Pronti a partire ufficialmente con una delle nostre novità, quella delle 6:03.
2: Disco.
3: Stamattina siamo già in ritardo e ancora non abbiamo fatto nulla, ma d'altra parte c'è un numero a vostra disposizione, cioè il 393 800 3000, a cui anche questa mattina potete raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio con una bella nota vocale, così magari sentiamo anche le vostre voci se preferite, altrimenti i messaggi di testo vanno comunque bene. Allora, abbiamo scelto una bella novità per cominciare, il disco nuovo di Purple Disco Machine Mick, si chiama Test My Luck.
1: Novità.
4: Disco Radio.
5: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia.

0: Il disco era quello di Purple Disco Machine, Mick, la nostra novità delle 6 su Disco Radio, nell'appuntamento con i QBS. Quasi belli svegli, lavoratori, ci siete?
1: Lavoratori!
0: Molto bene, allora vi abbiamo chiamato a raccolta anche questa mattina. D'altra parte è facile, basta pensare a quelli che si svegliano prestissimo la mattina e il gioco è fatto. Siete tutti invitati ad entrare a far parte del club dei quasi belli svegli. Lavoratori QBS, giunti al dì di mercoledì, la boa avvistiam in mezzo al mar, la rigiriam e a terminare la settimana di lavoro andiamo. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, iniziamo sempre con le rime di Thomas, che mi pare, come dire, un antisfiga, cioè, si può dire. Iniziamo così, che iniziamo bene. Pronto?
2: Ciao amici di QBS, come state? Tutto bene?
0: Ma sì, dai.
2: Inizia la giornata, siete quasi belli svegli, immagino.
0: Sì, sì, dai. Vero, tu?
2: Io invece ho lavorato questa notte, tra un po' vado a dormire, ma prima di andare volevo salutare tutti quanti gli ascoltatori e un grande saluto al capitano, siete fortissimi,
0: ma
2: ragazzi,
0: grazie,
2: continuate
0: grazie,
2: così.
0: Grazie, troppo buono.
2: Buona giornata.
0: Altrettanto
2: Mino
0: a te.
2: Da Torino. Ciao,
0: ciao Mino.
2: Ciao.
0: Buon riposo, visto che per te la notte è finita, di lavoro è stata e di conseguenza un po' di riposo ci vuole. Pronto, pronto, pronto.
3: Buongiorno capitano, buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS.
0: Chi è?
3: Sono Mariella d'Arosta.
0: Ciao Mariella.
3: Anche stamattina, fa anche rima, aria frizzantina. Ma
0: vero,
3: la mia corsetta
0: vero,
3: non me la toglie nessuno. Ragazzi, buona giornata, è mercoledì e giro di boa. Dai, forza, lavoratori.
0: Ci siamo.
1: Lavoratori.
0: C'è ancora qualcuno da sentire, pronto?
4: Buongiorno capitano, Andrea da Milano. Caspita, stamattina mi sono svegliato e ho visto, ho trovato una sorpresa.
0: Quale?
4: Il risultato ieri sera dell'Inter. Eppure il Bruges era una squadra da tre soldi. Ha fatto la battuta.
0: Invece ne ha
4: fatti
0: quattro. Ma che bello.
1: Lavoratori.
0: Grazie, grazie per questo messaggio a tema calcistico. Un po' di sfottò, pronto?
5: 393-800-3000.
0: 393-800-3000.
5: 393-800-3000.
0: Giusto.
5: Lei lo sa? Lo zio Pio con la Giussi lo sa?
0: Sì.
5: E tutti gli altri del Cucuzzaro? Carica ragazza, andiamo, dai! Lavoratori.
0: Beh, ma grazie per questo lavoratore, anche al nostro Tomeo che ci infonde carica ed energia. Pronto?
6: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS. Marco,
0: buongiorno. D'Alanzo. Ciao Marco.
6: Buon caffè a tutti, lavoratori.
0: Grazie, grazie Marco. Allora, a proposito di musica, che ne dite della prossima? Dal 2003 ci sono i Black Eyed Peas. Questa è Don't Lie.

0: I nostri, poi con la canzone appunto che abbiamo appena suonato, Just a Little, il titolo. Intanto ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. C'è Tony, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano. Sono le 5.45, Tony da Garbagnate.
0: Ciao Tony.
1: Vorrei salutare tanto la mia squadra dei risanamenti.
0: Sì?
1: Gabriele, Miki, Lee. E che dire, oggi è mercoledì e sono in infortunio. Sono fatto male al lavoro.
0: No, che hai fatto? Niente di grave, dai.
1: Ci sono 14 gradi.
0: Mm-hmm.
1: Che dire? Lavoratori.
0: Ah, ecco, quello
1: e
0: aspettavamo.
1: Buon riposo.
0: Certo, per te sì.
2: Lavoratori.
0: Ti sei di infortunio. Poi pronto.
3: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno QPS.
0: Oh, buongiorno, buongiorno.
3: Fabrizio.
0: Chi è? Chi è?
3: Chiara da Vitinto.
0: Ciao Chiara.
3: Direzione ospedale Ricimisello Balsamo per un'altra bella mattinata di lavoro.
0: Oh, meno male.
3: Che dire? È una bella giornata. Speriamo che arrivi il sole come ieri. E che altro? Buon caffè, buon lavoro a tutti.
0: Dai, dillo, dillo, dillo. Ah, bello, bello, ci piace. Ci piace questo piglio lirico. Poi un'altra Chiara, questa volta da Santiago. Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Mercoledì, giro di boa. Molto faticoso, non vedo l'ora che sia venerdì. Caffè doppio per tutti i lavoratori. Ma grazie Chiara.
2: Lavoratori.
0: Poi chi c'è? Pronto.
4: Ciao Fabrizio da Giusi.
0: Ciao Giusi.
4: Buon caffè, gente. Io proporrei oggi Le Voyage di D'Agostino. Un pezzettino,
0: sì.
4: Ciao.
0: Quella ce la teniamo per domani. Giornata di richieste, la canzone che vi dà più carica e più energia il martedì, no, il martedì e il venerdì, quindi non domani, domani è solo giovedì. Pronto?
5: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Ciao Dino.
5: 6-10, 10 gradi, freschino.
0: Sì?
5: Mi stava meglio con un po' più di caldo, ma vabbè,
0: vabbè
5: arriverà.
0: Ci accontenteremo
5: anche di questo. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Perché c'è l'ottobrata, c'è l'estate di San Martino che mi arriva con i primi di novembre. Probabilmente le temperature in quel caso saranno miti e piacevoli. Allora, abbiamo già preparato un altro dei nostri ottantistori. Il primo di oggi arriva dal 1982.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
12: and Drop. Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta.

0: per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
1: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
2: Sei andata a una sagra?
1: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
2: E si mangia?
1: No, ma ti sazi di sconti.
2: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Cay, okay, più vicino a te.
1: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
6: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
7: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
6: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
7: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
6: mserramenti.it.
8: Ehi tu, dico a te.
9: Sì, tu, sei under 35.
10: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
11: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
10: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
14: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
15: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
16: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
15: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
16: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis sandyu.com.
15: Prenoto subito!
17: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te grandissimo Fabrizio Sironi.
18: Ma buongiorno!
17: 3 ore e un quarto di sonno,
18: quella.
17: Ma ce la posso fare.
18: Dai.
17: Buon mercoledì a tutti, Sabrina da Salerno.
19: Lavoratori!
18: Lavoratori! Oh, sono poche 3 ore e mezzo di sonno però, eh. Buongiorno capitano, siamo Giusi e lo zio Pio, giro di boa, ciao Tomeo, lavoratori!
19: Lavoratori!
18: 393 800 3000 per tutti i vostri messaggi mentre suona Survivor.

0: sono già le 6:28. Dobbiamo far di corsa anche stamattina. Allora, 6:29 per la verità. Buongiorno a tutti i QBS. Oggi il mio compleanno, anzi il compleanno di mio nipote Federico. Auguri tesoro, Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Avrà sentito Federico, speriamo di...

0: mercoledì anche a Federico e a Francescone. E non può mancare il capitano Lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Pronto, chi c'è?
2: Buongiorno QBS, buongiorno capitano. Alessio da Capriata d'Orba.
0: Ciao Alessio!
2: Smonto dalla notte, mi vado a riposare. E domani ci si prepara a una giornata di protesta, visto che io lavoro all'Ilva di Novi Ligure. Andiamo in Alessandria a fare manifestazione davanti alla prefettura per rivendicare il nostro diritto al lavoro, perché la situazione è veramente critica. Buongiorno, buon lavoro a tutti.
0: E beh, ne abbiamo notizia dai notiziari a carattere nazionale ogni giorno, accendendo la televisione appunto si sa che le cose non vanno bene. E poi chi c'è da sentire? Pronto?
3: Buongiorno belli svegli, un buongiorno a tutti i camionari e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Disco Radio, Giovanni da Novara.
0: Ciao Giovanni!
3: Direzione Vercelli per Trabacco carico e poi andare a scaricare a Torino. Buona giornata a tutti.
0: Ma grazie, buona giornata anche a te. Buongiorno grandi, vorrei dedicare a mia moglie Diana, che oggi compie 40 anni, una canzone, La regina del celebrità. Mi sa che l'abbiamo sentita in questi giorni, tra l'altro. Apprezzerebbe molto gli auguri in diretta. Grazie Diego Darluno. Buon lavoro lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma dai, ma Diana, e tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Diana che ne fa 40, tanti auguri a te.
4: E buongiorno quelli svegli.
0: Siamo noi.
4: O perlomeno quasi belli svegli.
0: Dai, sì, ci sta.
4: Niente, con questo messaggio voglio salutare a tutti, ma proprio tutti, e anche gli interisti.
0: Non è andata bene ieri.
4: Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Allora, a proposito di musica, che ne dite se andassimo avanti con la prossima, che tra l'altro è già in sottofondo dal 1994? Torniamo indietro per suonare un po' di dance storica. Si chiamano Glam. La canzone invece era Sex Drive.

0: Beh, niente, è stata la canzone dell'estate ed è anche la canzone dell'autunno, temo anche la canzone dell'inverno probabilmente. Il disco di Yuji Le Oltranatè, che si chiama Moving to the Sun, la preferita del Dottor Gaias, tra l'altro.
1: L'amo molto.
0: Se tu apri le playlist di Spotify del Dottor Gaias è pieno di Moving to the Sun.
1: Sì, a ripetizione, in loop. No, esatto. Mi piace davvero tanto, è veramente molto forte.
0: Assolutamente sì. Allora, ci sono le ultime notizie, quando sentite i titolari della redazione perché stanno per arrivare, ci sono anche i vostri messaggi, però c'è Biagio da Monza da salutare, grazie mille Biagio, aggiungiamo un bel
2: lavoratori
0: e poi sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Cap, buongiorno QBS, Cap, mi Francesco piace. Da Rescaldina, finalmente mercoledì, giro di boa, questa settimana qua è devastante.
0: Come mai?
3: Buona giornata a tutti, lavoratori. Così. Un saluto a Riccardo, vai, bello carico anche oggi.
0: Ciao Ricky.
2: Lavoratori.
0: Poi chi c'è? Pronto? Pronto?
4: Ah, buongiorno, Belisei.
0: Buongiorno.
4: Sono Pietro da Lanzano.
0: Che freddo.
4: Metà meccanico, magazziniere. Vedere una buona giornata a tutti. Ciao.
0: Beh, buona giornata anche a te, speriamo che ti riprenda, perché
1: non lo so, c'è il Levotus che è molto efficace.
0: Sì,
1: in
0: sì, sì, ce ne sono diversi in realtà. Pronto?
5: Buongiorno QBS, ciao Fabric Capitano. Sono Gary, il re del castello.
0: Sforzesco?
5: Volevo salutare tutta Disco Radio.
0: Ma
5: vi
0: grazie,
5: aspetto
0: ma
5: sempre
0: dove?
5: Al Barbistrotti in Corso Magenta per il caffè.
0: Ah, veniamo,
5: ma non venite mai.
0: Come
5: non e volevo veniamo? Salutare anche Ciro, che sta arrivando a bere il caffè.
0: Dai,
5: lavoratori.
0: Va, facciamo così, idealmente siamo lì a prendere il caffè, anzi tra l'altro tra poco ci tocca, il tempo di aggiornarvi con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: E ovviamente per questo c'è il nostro caporedattore Fabrizio Gaias.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Vorremmo chiamarlo Leone come il Papa, così l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso sulla scelta del nome per il bimbo trovato in un parco a Cinisello Balsamo, ha aperto intanto un fascicolo per abbandono di minore. Altre 48 ore di sciopero, la protesta degli operai dell'Ilva va avanti a oltranza da Taranto a Genova, passando qui al nord per Novi Ligure e Racconigi. Il governo ha approvato un decreto per tenere gli impianti dell'area caldo di Taranto in modalità di preriscaldo in attesa della pronuncia della Cassazione del 20 di ottobre. Il calcio alla Champions, la seconda sconfitta in due partite per i nerazzurri in Europa, 0 punti in classifica, Inter Bruges finisce 3-4, sconfitto anche il Napoli 3-1 dal Villarreal. Questa sera alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. L'Euroleague di basket, Olimpia Milano Real Madrid 89-98, tra le gare di questa sera c'è Parigi Virtus Bologna. Tra le altre notizie, intervento riuscito, così dal primo bollettino medico su Papa Leone, ricoverato al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone. Ci risentiamo tra un'ora.
7: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
8: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
9: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
8: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
9: E la qualità anche.
8: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
9: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Buongiorno a tutti Cerani, buon mercoledì Andrea D'Alessandria, dai che anche stamattina si fa un po' di volontariato così per mantenersi in forma e poi arriva tra poco il weekend e questo weekend è un po' speciale perché sono riuscito a prendere un biglietto in poltronissima proprio l'ultimo per andare a vedere Roma Fantini.
0: Ah ma che bello, il 16 di ottobre al Teatro della Quattordicesima, pronto?
15: Buongiorno Capitan Fabrizio, buongiorno a tutti i QBS,
0: buongiorno,
15: auguro
0: buongiorno
15: a tutti una buona giornata e un buon lavoro. Un saluto a tutti da Danilo da Setriano.
0: Grazie
15: lavoratori.
0: Danilo. Beh, aggiungiamolo allora.
2: Lavoratori.

0: quanto ci piace il disco di Swedish House Mafia, si intitola Happiness is so sad, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli. Allora, messaggi da sentire, a cominciare da chi? Pronto?
1: Buongiorno QBS, lavoratori,
0: ci siamo.
1: Andrea il trasfertista vi saluta tutti.
0: Ciao Andrea.
1: Oggi compio 50 anni.
0: Ah,
1: 50 anni a non sentirli. Pronto, lavoratori?
0: Pronto a saltare gli steccati.
1: Ciao Fabrizio.
0: Ma ciao. ciao, auguri,
2: lavoratori.
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Andrea il trasfertista. Tanti auguri a te. Pronto?
3: Ciao Disco Radio, Mario da Torino.
0: Ciao Mario.
3: Guardia giurata, ho fatto la notte, ma devo dire che stanotte era più caldo, adesso freddo, ho la stanchezza. Comunque, lavoratori, voi, perché io vado a dormire. Ciao Disco Radio.
0: Ma ciao, grazie mille, saluti anche ad Andrea da Milano, saluti anche a chi ci dice. Pronto?
4: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
4: Tavarese, direzione Bustarsizio. E poi Oleggio
0: e Ale,
4: per una nuova avventura, un nuovo cantiere,
0: sì?
4: Una nuova preparazione, sì? Del lavoro, ragazzi. QBS, un abbraccio, un saluto alla mia cara,
0: chi?
4: Al mio caro amore Denise,
0: okay.
4: E alla sua piccola Annuzza. Un abbraccio a tutti, lavoratori.
0: Ma grazie, oggi è il mio compleanno, ne faccio 52, ma sono convinta di averne 30. Ma benissimo, questa è la filosofia giusta. Buongiorno a tutti QBS, volevo solo mettervi a conoscenza del mio nuovo stato di nonno, quindi un buongiorno a tutti i lavoratori e a tutti i nonni che come me sono felici che sia arrivata la nuova vita, questa meravigliosa blu, si chiama così. Buona giornata a tutti. E c'è tanto di foto, ragazzi, ma che spettacolo proprio. Pronto. Ah, arriva la moca.
5: Buongiorno QBS, caffè pronto?
0: Meno male.
5: Più come richiesto.
0: Certo.
5: Mercoledì, il giorno più insignificante della settimana.
0: Ma dici?
5: Abbiamo già eliminato il lunedì con la domenica bis, direi,
0: sì?
5: Eliminiamo anche il mercoledì. Ma poi dove sta scritto, scusate, che dobbiamo lavorare 5 giorni a settimana?
0: Dove?
5: Capitano, ci dica, sole e luna, come sono messi oggi?
0: Ah, guarda, ci sono subito le novità, prima delle perle di saggezza del nostro almanacchiere. 287esimo giorno dell'anno, 42esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 7.21, tramonterà alle 18.32, luna crescente illuminata al 6,5%, e per tutti gli altri dettagli, come sempre, non può mancare il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno! Mercoledì 14 ottobre 2026,
0: sì?
6: San Callisto I Papa. E ricordate, come diceva il mio amico Lucio Anneo Seneca,
0: certo,
6: la vera felicità è godersi il presente senza dipendere ansiosamente dal futuro. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che come sempre ritroveremo domani con le sue perle di saggezza.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
4: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
5: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
5: Ma dove?
4: Da G-Villa!
5: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci! Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
6: Allora ci siamo quasi e la squadra al completo è praticamente pronta. Tra pochissimo arrivano i belli svegli, vi terranno compagnia da qui fino alle 10. C'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi e soprattutto c'è la nostra musica, ovviamente. Oggi poi mercoledì arriva anche la spesa cantata, per cui preparatevi a fare il saldo. Ma intanto DNA, Susan Vega 87 per Tom's Dinner.

0: ci sarà, ci sarà. Meno male, meno male. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli!
1: Wow!
0: 10, 6, 7, 8,
1: buongiorno!
0: Ma che bello che ci siamo anche questa mattina di mercoledì, ma buongiorno, buongiorno a tutti!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti!
0: Ma che bello sentirvi anche oggi, sono molto contento che ci siate, che la squadra sia al completo, ci sono anche i nostri ascoltatori ovviamente.
2: Troppo, secondo me è troppo Fabri, troppo.
0: Così?
3: Troppo. Sembrava la giornata delle bugie.
2: Sì, bravo, dimostrate una cosa che non state provando veramente. Cioè, sembrava quella roba. Un tema di Marco poteva sembrare.
0: Ma farlo. Ero tutta sincerità, ero,
2: Continui? Ma non lo so, perché c'è. Sì. Sento ste unghie che. Contro i vetri. Ma che no, arrampicano.
0: Sono scoppiettante stamattina. Anzi, come okay. diceva qualcuno, sfumeggiante.
2: Chi lo diceva? No. Non ricordo.
0: Mask.
2: No, non so chi è.
0: Certo, certo. Allora abbiamo anche.
2: Oh, a me ricordare, per esempio, è una cosa proprio che io vorrei saper fare le citazioni. Ricordarmi le citazioni. No, tutte in generale.
0: Niente,
2: ci sono i citazionisti, quelli lì che si ricordano tutti i pezzi di Fantozzi, tutti i pezzi di un libro, tutti i pezzi di una canzone. Non me le ricordo.
0: È difficile.
2: Per quanto io faccia, non mi. No, io mi ricordo il film, mi ricordo la trama, magari mi ricordo anche. Ma non è proprio una cosa, per quanto mi applichi, dico questa me la voglio ricordare, non mi resta in testa.
0: Sai che potrebbe essere un bel tema per la giornata di oggi? Alle 7:04
4: Disco Radio.
0: Cioè, per ribadire, qual è quella cosa che nonostante vi applichiate non riuscite mai a fare? Io ne ho una, tra l'altro di mercoledì dirlo è proprio il massimo,
2: E palestra.
0: Bravo, ci hai preso.
2: Ma non è vero, tu non ti applichi.
0: No, io mi applico anche, però poi c'è sempre qualcosa per cui non funziona.
2: È diverso, un'altra cosa. Lì dovrebbe essere, vado tutti i giorni in palestra, però non mi vengono i muscoli.
0: Ah, certo.
2: Capito?
0: È vero, beh,
2: invece
0: ragione.
2: Sei pigro, sei un poltrone.
0: E sofà.
2: Esatto.
0: Allora, abbiamo preparato un bel disco nuovo per cominciare. C'è Armin Van Buuren da sentire con Take Me Home.
4: Novità

0: si intitola Take Me Home, il disco di Armin Van Buuren che abbiamo appena riascoltato, la nostra novità delle 7 nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno al fantastico Omar Fantini.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a Marco in redazione.
2: Hola, che tal?
1: Buongiorno all'irriducibile Fabrizio Sironi.
0: Buongiorno.
1: È irriducibile a icona, cioè non puoi ridurlo a icona, Fabri.
0: Resta sempre lì.
1: Cioè come... c'è gente che ha tentato di dipingerlo come fosse un'icona medievale, religiosa, sì. Non ci riesce. Cioè si sfuoca automaticamente, capito?
0: No, volevo dire, è Marco che mi ha stupito, deve probabilmente essere impegnato in un corso di spagnolo.
2: Ma io studio spagnolo alla scuola, 5 certo. Años.
0: 5 anni.
1: Sai che Marco parla qualsiasi lingua,
0: no, vabbè,
1: desideri.
0: Non voglio, ecco, mi fa anche un po' invidia rispetto a questa cosa, perché nonostante io mi applichi,
1: no, te sei pigro. No, no, no, è diversa
0: vabbè,
1: questa
0: ma
1: cosa.
0: Ragazzi, oggi ce l'avete con me,
1: non
0: no,
1: lo so, no, fai gli esempi sbagliati.
0: Allora,
1: ok, se... non è su quello che tu ti impigrisci a fare poi racconti al mondo: ah, io avrei tanto voluto saper cavalcare i cavalli. Devi andare al maneggio fin là. No, mamma mia, no, io
0: no, però sai che invece, sai che invece
1: tocca arrivare fino a Gessate. No, no, no.
0: Al maneggio ci andrei. Sentiamo chi c'è.
1: Ma non è vero!
0: A proposito,
1: ci hanno anche
0: cose...
1: invitato gli ascoltatori.
0: Ma cavolo, ma
1: adesso ma
0: Lo so, vabbè, dai, pronto.
1: Ma sei sull'Adda?
3: Buongiorno, belli.
0: Buongiorno.
3: Qualcosa a cui mi applico, ma non mi riesce.
1: Sì.
3: Risparmiare.
1: Bravo.
3: E poi la vita non mi aiuta. Quindi, ciao.
0: Grazie, no. Grazie per questo
1: solo
0: questa
1: per,
0: botta
1: perché
0: di realtà.
1: Ormuz a un certo punto ci ha detto: ragazzi, pregate il triplo alla benzina, dai. Ah, va bene, ok, detto come fatto.
0: Ma che se fosse solo per lo stretto, secondo me non sarebbe un problema. Il problema è tutto quello che ci sta intorno. Allora, vediamo chi c'è, pronto?
4: Ciao belli svegli, da Mauro Busto Arsizio.
0: Ciao Mauro.
4: Se c'è una cosa che mi fa impazzire e non riesco a fare come si deve, è imparare a suonare decentemente la chitarra,
0: ecco,
4: e il basso,
0: ecco.
4: Io mi ci metto, il mio problema grosso è non avere la memoria per ricordarmi le canzoni, quindi senza spartito non suono.
1: Vabbè,
4: suono, vabbè, suono è una parola grossa.
0: Saperlo leggere però è
4: già
0: un
4: belli svegli,
0: no? Infatti, perché c'è anche chi ha problemi con la lettura delle note, no? Ed anche lì ci vuole allenamento, bisogna
1: studiare,
0: partire dai solfeggi, no? E poi
1: già che legge la musica vuol dire che non è un totale autodidatta.
0: Ma infatti è quello. Marco, tra l'altro, è esempio anche qui di eccellenza, no? Rispetto alla musica, è vero?
2: Sì, sì.
1: Marco ha rotto un po' il cazzo, posso dire che...
2: Vabbè, per la chitarra non c'è bisogno dello spartito, basta che...
0: Vai a memoria!
1: Come no? Ma come ti permetti?

0: Ascolto belli svegli perché siete fantastici!
1: Belli svegli!

0: Black, il disco di Kygo e Max Macnon su Disco Radio, mentre vi stiamo chiedendo quali sono le cose, nonostante l'applicazione non riuscite a fare, insomma, mi applico, studio, faccio disco,
1: ma non mi viene
0: niente, però nulla. Vediamo chi c'è allora.
1: Io per esempio cantare io ho provato anche a prendere lezioni, ho
0: Vero?
1: Provato, ma proprio non ce l'ho.
0: Ma tu sai suonare?
1: Sì, no, sei strimpello, ho suonato in una band per tanti anni, però...
0: No, perché pensavo, adesso butto lì una roba che magari non c'entra nulla, però gli attori americani, no? Che sanno fare tutto, ballano, cantano, suonano, cioè c'è proprio una struttura completa, no? Rispetto allo studio che l'attore americano fa per arrivare poi al successo finale. Quindi immaginando un percorso simile nel tuo caso...
1: Sì, non tutti, nel senso che loro hanno il musical diciamo come forma espressiva da tanto tempo, quindi ci sono anche quelli che si preparano per quel tipo di spettacolo lì. Da noi è un po' più recente, quindi li abbiamo anche noi. C'è un po' meno quella cultura lì, però non è che tutti sanno cantare e ballare.
0: No, certo.
1: E poi su 520 milioni è più facile trovare uno che sappia fare più cose su 60 milioni.
0: E qui, nonostante si applicano, magari i risultati ancora non sono eccellenti.
1: Allora... ma non c'è quella forma lì. Se tu adesso vai a vedere il musical, ragazzi, ce n'è di gente brava, che canta, balla e recita. Però adesso iniziano da quant'è? Una quindicina d'anni che vanno i musical da noi, intendo.
0: Non lo so,
1: tanto. Il primo è Gobbo di Notre Dame.
0: Bravo,
1: secondo me.
0: E sarà una ventina d'anni 20, fa.
1: 20 anni,
0: sì, probabilmente
1: 20
0: sì. Allora, vediamo chi c'è invece a proposito del nostro tema. Pronto?
2: Buongiorno, belli svegli. Una cosa che proprio non riesco a fare perché è più forte di me è cercare di stare serio per mezz'ora consecutiva.
1: Non riesco,
2: devo dire qualche freddura, qualche barzelletta per forza.
1: Va bene,
2: adesso che siamo in tema colazione, ma io avevo una domanda.
1: Sì.
2: Omar, ma se un biscotto si bagna, gocciola?
1: Dipende.
0: Non era male comunque, dai.
1: Sì.
0: Buongiorno belli svegli, io come Sironi per la palestra, niente. E poi non mi ricordo mai le date dei compleanni, meno male che li segno sul calendario.
1: Bravo.
0: Dello smartphone. Christian, buona giornata.
1: Bravo Christian, quello anch'io per esempio.
0: Sì.
1: Però non so se mi applico, anch'io li scrivo ma me li dimentico lo stesso.
0: E poi perché ti ci devi applicare se alla fine c'è Calendar che te li ricorda?
1: Non me li ricordo lo stesso perché poi non guardo Calendar tutti i giorni, sempre.
0: Che detto
1: quindi
0: così
1: a volte... Ah, guarda, l'altro ieri era il compleanno di Fabri.
0: Mi ha chiamato Calenda.
1: Sì.
0: Allora, a proposito di maneggio, ci sono Elia ed Emanuela che ci mandano una foto direttamente da loro di maneggio, immagino.
1: Vedi?
0: Con tanto di cavallo, un bellissimo cavallo bruno, scuro, sembra Furia.
1: Lo conosci?
0: No,
1: si chiama
0: non
1: Bruno?
0: Lo so. No, non lo so, Bruno.

0: uno nel senso del colore.
1: Nero, santo cielo, nero.
0: Nero, è proprio nero nero? A me sì, sembrava nero, un po' più molto scuro, ma non nero. Però
1: no, forse... Elia è bruna. Manuela è rossa.
0: Sì,
1: e
0: il cavallo
1: è nero.
0: Vabbè, per forza. Allora, 393-800-3000, quella cosa per cui vi applicate veramente tanto, ma che proprio non vi riesce.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
8: Dual Motor, Dual Desire.
7: Gamma Vitara da 22.950 euro.
9: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
10: Più di 2.000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
11: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
12: Tanti sconti con offerta finanziaria.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
12: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
11: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
12: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
11: Pandina Hybrid da 12.490.
12: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
11: Denicar.it.
13: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
14: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
15: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: La cena del mercoledì è la serata perfetta per uscire con le amiche. In Ambù, se il tavolo è composto solo da donne, hai il 20% di sconto. Il gusto migliore ha più sapore tra amiche. Solo il mercoledì, solo da Ambù. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche.
17: Ambù, mi piaci tu.
18: Cambio armadio?
19: Fatto.
18: Cambio stagione?
19: Fatto.
18: Cambio auto?
19: Quello no.
18: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
19: 3.000 euro?
18: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
20: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
21: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
20: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
21: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
20: Autorigoldi a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
1: muovono.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
1: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
23: Io sono Carolina Kostler e lei è Suzuki Swift Hybrid.
24: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
25: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
26: Suzuki.
27: Disco Radio.
28: Ciao ragazzi, Rosella dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Rosella.
28: Io una cosa in cui mi impegno tanto è cercare di usare il computer. Le cose base ce la faccio, ma appena diventa qualcosa di più complicato, almeno per me devo chiedere aiuto, perché è una cosa più forte di me, non riesco. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ma grazie altrettanto, ma voglio dire,
29: ma guarda che c'è Fabri che, ti dà consigli, vai Fabri, consiglia.
0: Allora, attenta quando fai quelle operazioni lì per cui ti chiede sei sicuro? Quando ti chiede sei sicuro, tipo, tu di sempre tipo, no.
29: Dopo dimmelo.

0: Before the Night It's Over, il disco dei Technotronic insieme a Yakit K, si chiamava proprio Get Up 1990. Ciao, cucinare, nonostante io segua le ricette c'è sempre qualcosa che non va. Io non cucino, preparo da mangiare. Laura la pendolare, vabbè.
1: Brava Laura, un bel esempio questo.
0: Mi piace, ci provo, ma niente da fare, parlare inglese, mi vergogno troppo. Allora vado a gesti, tanto ci si capisce comunque all'estero. Sì. Poi noi con i gesti siamo bravi, no?
1: Il manese.
0: Il manese,
1: cioè. Sì. Io mangiare dopo. Sì. Il manese funziona sempre.
0: Sì, è vero, hai ragione. Sono un oculista e quando mi metto a preparare qualcosa in cucina mi viene sempre un pastrocchio. Oh mio Dio.
1: Allora, questo vi dà la misura di quanto Fabri prepari la trasmissione fuori onda, capito?
0: Ma
1: lui
0: no.
1: Fuori onda arrivano delle odalische, lo rinfrescano, sì, gli fanno dei massaggi, sì, mentre sta andando la canzone. Mentre, sì, io e Marco lavoriamo alla cremente.
0: Sì.
1: Sulla
2: mentre
1: trasmissione.
2: Marco lavora alla cremente.
0: Sì.
1: Perché io pago le odalische,
2: sì,
1: di Fabri.
2: Sei una di quelle.
1: Io sono lì a fare le fatture, certo, mettere le fatture, certo, a saldare le fatture delle, certo, odalische di Fabri.
0: Allora, io glisserei su questa parte della trasmissione.
1: Sul pastrocchio?
0: Esatto, e sentirei più che altro i vostri messaggi. Quella cosa che proprio non vi riesce nonostante il grande impegno. Pronto?
3: Ciao belli svegli.
1: Buongiorno.
3: Niente, io mi applico a farmi piacere il mio capo, ma non ce la faccio proprio, zero. Cioè, più forte di me. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ma cos'ha quest'uomo, poverino?
1: Chissà se è un capo di quelli che... cioè, antipatico a tutti. Mm. Perché capo antipatico a tutti, grande capo.
0: Sì.
1: Grandissimo capo.
0: Sì.
1: Capo simpatico ad alcuni, antipatico ad altri, pessimo capo.
0: Sì.
1: Capo simpatico a volte, antipatico altre, il peggio del peggio. Il peggio del peggio.
0: Ma poi sarà un bell'uomo?
1: Ma perché? Ma guarda,
0: so,
1: che sei il peggiore. Anche qua deve per pensare chiuno, che magari... c'è la tresca,
0: ma
1: che
0: no,
1: lei in realtà
0: non...
1: voleva
0: ma
1: bombarsi,
0: sto...
1: il capo. E invece il
0: ma
1: capo
0: non ho detto niente
1: si è bombato
0: genere.
1: La collega.
0: Ma non ho detto niente del
1: tu
0: genere.
1: Tu devi smettere di guardare Bridgerton.
0: Ma che
1: guarda,
0: c'entra?
1: Gli Avengers.
0: Ma lì sono tutti gentiluomini, non lavora nessuno, figurati.
1: Ma ho capito, però bombano lo stesso di qua e di là.
0: Vabbè, quello senz'altro. C'è Peggy Goo.

0: from Canada, The Weeknd. C'era anche Sacrifice. Dal 2022 abbiamo recuperato un pezzone, ragazzi, stamattina, proprio bello bello bello. Allora, la cosa sulla quale vi applicate ma che proprio non vi riesce, c'è qualcuno che ci scrive: io mi impegno tutti i giorni ma non ce la faccio ad essere una di quelle che ha sempre la casa sistemata e ordinata, pulisco sempre ma il disordine è una prerogativa, non riesco a lasciarmelo alle spalle.
1: Tua o di chi vive con te?
0: Anche quello potrebbe
1: perché
0: essere.
1: Perché qua da c'è valutare, da fare distinzione tra i corridori e i rincorritori.
0: Sì.
1: Io sono un rincorritore.
0: Che stanno un passo indietro e recuperano.
1: E raccolgono
0: tutto
1: le cartacce. Sì, sì, esatto.
0: Sì, sì, sì. Che poi dico, la metti lì. Sotto, no, apri il cassetto, c'è il bidone.
1: Io sto pensando di sviluppare un nuovo lavandino.
0: Sì.
1: Che quando appoggi la roba si apre a botola e la manda direttamente nella, nella lavastoviglie.
0: Secondo
1: tanto
0: me...
1: è lì, porca miseria, è lì di fianco. Possibile. Ma cosa deve fare uno per... ma se lo metti lì, apri...
0: Allora, è sotto.
1: Gli adolescenti... ma non so se è sporca o è pulita.
0: Ma come lo vedi?
1: Ma scusa. Giro le pentole! Prendo la testa, gliela infilo dentro a forza. Com'è? Pulita? È sporca, papà. E allora puoi mettere le tazzine?
0: Niente, oggi
1: sono tranquillo.
0: L'abbiamo colto
1: sono molto
0: sul
1: tranquillo.
0: Vivo, esatto, esatto. Allora, meno male è arrivato anche il dottor Gaias, che tra un attimo ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Stanno per arrivare i baby svegli, stamattina li anticipiamo di un pochino, per cui state pronti con Colmi, canzoni, barzellette, battute. O Mariolino, sei già qui?
2: Purtroppo sì.
0: Meno male che sei pronto, almeno tu. Non tanto quanto è pronto il nostro dottor Gaias, che invece ci aggiorna subito con tutte le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Altre 48 ore di sciopero per l'ex Ilva da Taranto a Genova, passando qui al nord per Novi Ligure e Racconigi. Un decreto del governo tiene accesi gli impianti dell'area caldo in attesa della pronuncia della Cassazione del 20 di ottobre. L'inchiesta curve in appello, 8 anni per l'ex capo ultra milanista Luca Lucci, assolto da tentato omicidio. La sentenza nel processo a Milano dopo gli arresti del 2024. Una spaccata ogni tre negozi a Torino, arriva il primo fondo per le vetrine infrante, Palazzo Civico e Camera di Commercio stanziano 100.000 euro. Il calcio alla Champions, seconda sconfitta in due partite per i nerazzurri in Europa. Inter Bruges finisce 3-4, sconfitto anche il Napoli 3-1 dal Villarreal. Questa sera alle 18.45 Feyenoord Como e poi alle 21 Roma Real Madrid. L'Euroleague di basket, Olimpia Milano Real Madrid 89-98. Tra le gare di questa sera c'è Parigi Virtus Bologna. Intervento riuscito così dal primo bollettino medico su Papa Leone ricoverato al Gemelli. Si tratta di un tumore maligno al polmone, rimosso il lobo inferiore destro. Vediamo il tempo delle prossime ore.
4: Meteo. Predotto Brata sulle regioni di nord ovest anche questo mercoledì 14 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato poiché le condizioni si mantengono anticicloniche. Ebbene, cieli sereni tersi tra Piemonte e Lombardia, il clima freddino a inizio giornata, valori minimi anche bassini localmente inferiori ai 10 gradi, poi le temperature diurne su valori miti saranno anche prossimi ai 20-21 gradi su Milano, ai 22-23 gradi su Torino. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando all'app e Trebi Meteo.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Y'all ready for this?
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Da 25 anni con ING. Puoi.
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING.
11: Vado subito su ing.it.
10: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Dai, oh Mariolino, fai il bravo bambino. Ricorda come funziona il club dei baby svegli?
13: Dovete mandare colmi, canzoni, barzellette, battute al 393-800-3000. Se volete anche una suonata di rombo.
0: Di rombo? Ma non è un pesce il rombo?
13: No, c'è anche lo strumento musicale.
0: E come è fatto? A rombo, ovviamente.
13: Ma guarda che sei di un'intuitività a volte. Ma perché non eleggono te capo della CIA? Io resto sbigottito e... niente, senza parole.
0: Ti vedo che sei così. Sei rimasto di sasso.
13: Stavo guardando anche un po' la copertina di questo disco.
0: Continua.

0: detto, poi ci spiegherai bene. Ma intanto andiamo, perché guarda che sono arrivati un sacco di messaggi, li sentiamo subito. Pronto?
1: Ciao ragazzi, sono Nicolas da Valenza.
0: Nicolas.
1: Volevo dirvi che quello lì che canta Grace Kelly, Stardust, Relax, Take It Easy.
0: Sì?
1: Non è mica uno qualunque.
0: Dai.
2: Perché chi è?
0: Mica.
2: Bravo Fabri, mi piace quando sei sul pezzo.
0: Pronto?
3: Ciao Disco Radio, sono Tommaso da Cassano.
0: Ciao Tommaso.
3: Volete sapere perché in Puglia si vince sempre?
0: Perché
3: Bari.
2: Certo, lineare.
0: È vero, potrebbe essere.
2: Spiega
0: così.
2: Facile,
0: certo,
2: facile,
0: certo.
2: Bravo.
0: Pronto?
4: Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino. Ciao. Sono Vendetta, oggi voglio raccontare una barzelletta.
2: Vendetta?
0: Ah, Benedetta.
4: Un bambino chiede al papà: papà, mi dai 50 euro? E papà: 20 euro? A cosa ti servono 10 euro? Caspita, cosa ci devi comprare con 5 euro? Ecco, tieni un euro e riportami il resto.
2: Giusto,
4: ciao.
2: Bravo papà.
4: Comunque,
2: bravo,
4: ho rotto il braccio.
2: Papà.
4: Come va?
2: Ciao Benedetta.
0: Va bene,
2: ha rotto il braccio, Benedetta.
0: No!
2: Ha detto?
0: Ha rotto il braccio.
2: No, adesso?
0: Beh, no, non mentre raccontava la barzelletta.
2: Suo papà forse, quando ha sentito 50 euro, crack!
0: No, ma non è così.
2: No, beh, in bocca al lupo, dai. Fatti scrivere tante cose sul gesso.
0: Sì, è vero.
2: Le firme, i disegni.
0: A scuola, con
2: io
0: i
2: l'ho avuto il gesso.
0: Sì.
2: Un bel periodo, me lo ricordo. Ero alle elementari e dominavo tutti con il gesso.
0: Con il gesso.
2: Che minacciavo, per sempre.
0: Certo, per meno, è chiaro, pronto.
5: Ciao Disco Radio, sono Vani De Bennate. Oggi vi racconto una barzelletta.
2: Vania.
5: Perché quando chiami le giraffe non si girano mai?
0: Perché?
5: Perché si gira fa.
2: Ah, che si gira fa!
0: Sai che mi è piaciuta? Che si gira fa, e dai, Allora, abbiamo preparato anche la prossima. Che dite? La sentiamo mentre aspettiamo Colby, canzoni, barzellette e
2: cos'è?
0: Ci sono Axwell e Bon, eccoli.

0: Ormai il club dei baby svegli, cari piccoli amici di Disco Radio, che venite a trovarci con colmi, canzoni, barzellette e battute. O Mariolino, dai, gestisci un po', fai che sai come si fa.
1: Ma no? Schiaccia play, no, che abbiamo poco tempo. Già mi hai detto che devo stare stretto io.
0: Allora, pronto.
2: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
0: Ciao Maurizio.
2: Ho scoperto che la gallina frettolosa va dritta al sodo.
3: Certo, giusto.
0: Molto bene, ci è piaciuto.
3: Sai come sarebbe comodo?
0: Sì,
3: vengo che sono già sode.
0: Pronte da mangiare, pronto.
4: Ciao, sono Giacomo da Bennati.
0: Ciao Giacomo.
4: Un altello dice a un cacciaviti: ma perché le due gemelli sono morti? Perché c'erano cacciaviti.
0: Certo.
4: Ciao.
0: Io non ho capito.
3: Dai, zio Fabio, forza.
0: No, non avevo capito.
3: Dai, andiamo avanti. Vabbè, bravissimo Giacomo.
0: Pronto.
5: Allora, buongiorno, io mi chiamo Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
3: E basta.
0: No, aspetta, che c'è il sequel, pronto.
5: Allora, io mi chiamo Lorenzo.
3: Ciao Lorenzo.
5: Devo raccontare una barzelletta dei Peratus.
0: Oh, i Peratus.
5: Una gazzella dice al leone:
0: sì.
5: Perché non si mangi più? Il leone risponde: perché il leone mi ha detto, perché il dottore mi ha detto di non mangiare più fast food.
3: Certo, ma no, ragazzi, è bellissima questa.
0: Stamattina veramente siamo
3: proprio. L'hai capita?
0: Cavolo,
3: spiegamela.
0: Era
3: bellissima.
0: Mi dicono che c'è un altro messaggio da sentire.
6: Ciao Disco Radio, sono Edoardo.
0: Edoardo,
6: ma io ho un dubbio: se mangio una calamita,
0: sì,
6: divento più attraente.
3: Attrai
0: bisogna
3: pezzi di
0: capire
3: ferro,
0: cosa
3: cioè,
0: attrai, esatto. Allora attenzione,
3: era bellissima quella.
0: No, poi ti spiego. C'è la rubrichina del nostro Mariolino?
1: Presente!
0: Dai, allora
1: dai,
0: sentiamo.
1: Che devo essere veloce!
0: Curiosità proprio dal mondo!
1: Vai la rubrichina, ma fallo forse! Forse non lo sapevate mai!
0: Sì!
1: Le termiti,
0: sì,
1: mangiano il cibo due volte più velocemente quando sentono la musica metal.
0: Ma non è vero.
1: È vero, però vomitano anche loro quando sentono Sal Da Vinci.
0: Dai!
1: È la notizia, è la curiosità, cosa c'entro io?
0: Ne hai
1: e
0: un'altra?
1: Forse non lo sapevate, ma...
0: Sì?
1: I semi delle mele contengono cianuro.
0: È vero.
1: Ingerirne troppi può portare alla morte. Quindi una mela al giorno toglie il medico di torno. Due mele al giorno tolgono te di torno. Occhio.
0: Attenzione a quel che fate. Grazie al nostro Mariolino e alle sue curiosità dal mondo.

0: Mentre per chiudere la parte dedicata ai nostri amici più piccoli del nostro appuntamento, il Club dei Baby Svegli, chi c'è? Pronto? Pronto?
1: Ciao Gian, ciao Fabri, sono Luciano Cernosco. Sì. Allora, c'è un mio amico che il papà ha una...

0: mamma gli dice: allora figliolo, stai tranquillo, fai del tuo meglio e ricordati che se qualcosa gira storta, tua madre viene a vivere con te.
1: Certo,
0: ciao,
1: giusto,
0: buona giusto.
2: A volte le minacce.
1: Le minacce aiutano sempre.
2: Va bene, grazie ai nostri piccoli amici. O Mariolino, ti ritroviamo domani?
3: È ovvio!
2: Molto bene, con colmi, canzoni, barzellette e battute. Mentre c'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme e c'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali. E poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova. Provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno, o scoprila su clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare che diventi un rumorone.
4: Nelle officine ufficiali Line Auto di Lainate e Ro, tecnici certificati e ricambi originali per la tua auto del gruppo Volkswagen. Line Auto. Prenota il tuo appuntamento su lineauto.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
8: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
13: Allora, prof, è con noi stamattina, abbiamo anticipato tutto, quindi anche lei. Che c'è tra
14: che
13: poco?
14: Che meraviglia! Tra poco potete entrare nella storia grazie al Cineforum Tecnico Scientifico. Inviate la vostra recensione al 393-800-3000, sia sotto forma di messaggio di testo che anche un bel vocale. Sentiamole queste belle vocine!

0: mi sembra di essere sulla boat di I Love Radio Rock, il film che magari avete anche visto. Allora, Royal Gigolo, che abbiamo risentito con California Dreaming. Cosa?
1: No, è che c'erano proprio queste versioni techno.
0: No,
1: su,
0: vabbè, cioè, siccome c'è stato questo, diciamo, intramezzo quasi originale, sembrava appunto arrivare da quella colonna sonora lì.
1: Sì, quello circondato da donne. Perché era sempre in
0: quello
1: mezzo
0: che
1: a...
0: trasmetteva la notte, certo.
1: Sì.
0: Io che non mi ricordo come si chiamasse, però.
2: Allora, però, siamo lunghi. Tagli, signor Locatelli, poi.
0: Ma non ho tagli.
2: I Love Radio Rock.
0: Ma no, era solamente per citare il fatto che c'è un sacco di bella musica qui sul disco radio, compresa la nostra prossima novità. Abbiamo scelto James Hype con Confession. Ma però siete
2: qua. Allora, ma signor Marco, è il momento delle pastiglie. Okay. Lo obblighi, va bene? Gliele ficchi in gola come si fa ai gatti col dito.
3: Venga, dai, qui.
0: Vabbè, c'è un bicchiere d'acqua per qui. Me. Novità. Ma così a secco non mi vanno giù, eh.

0: disco di James Hype, la canzone nuova si chiamava appunto Confession, mentre apriamo subito il Cineforum Tecnico Scientifico.
1: Cineforum on fire! On fire!
2: Siamo i belli, bellissimi!
1: Bellissimi!
2: Belli, bellissimi!
3: Cosa c'ha da ridere?
1: Niente!

0: perché ridete? Cosa ridete sempre alle mie spalle?
1: Era leggermente in ritardo.
2: Questa cosa del delay che il prof ancora non ha capito.
0: No, io l'ho capita, ma lei non ha capito lo stile.
2: Certo, è voluta.
0: Sì. È voluta, è un effetto.
2: È voluta. È,
0: tra l'altro non è mio.
2: No?
0: È di lei.
2: Questa non era affatto male, prof. Prego, le recensioni di oggi, che abbiamo?
0: Partiamo da Malcolm X. Mm-hmm. Film del 1987, racconta la storia di due angeli,
2: sì.
0: Damien e Cassiel,
2: Lilla.
0: Con grossi problemi di stanchezza e carenza di vitamine durante il cambio di stagione, uh-huh. nella fredda Germania prima della guerra. Mm. Il cielo sopra di Berlino.
2: No, vabbè. È capolavoro assoluto.
0: Beh, anche gli angeli sa che si vaccinano a volte.
2: Sì.
0: A volte si vaccinano anche gli angeli, certo. Sì.
2: Non
0: sì,
2: lo
0: fanno
2: sapevo.
0: I punturini anche loro. Ai. Oh, santo cielo, siamo già qua. Federico Prego. Salton sì. per la seconda. Anzi, no, andiamo in diretta.
2: C'è un messaggio da sentire.
0: Eccolo qua.
2: Prego.
3: Non tutti sanno che Biancaneve ha avuto uno spin-off che
2: sì?
3: parlava dei nani.
0: Dai.
3: Il famoso Sette nani in Tibet.
0: Certo,
3: certo.
2: molto bella, Sette nani in Tibet.
0: Con Brad Pittino.
2: Sì, piccoline. Continuiamo con
0: Federico Salton, chiudiamo certo. la saga, anzi la serie, famosa serie TV anni 80,
2: fu.
0: Che racconta TV di anni 80. Allora,
4: cos'allora?
0: Adesso metto le mani in faccia a tutti qua io, Sapete che io è un attimo, io bravo e buono, presidente. Poi per leggere veloce, sapete cosa? Adesso mi prendo il mio tempo, come fa Sironi. Mi ricorda questa Radio Rock, un film che ho visto nel lontano 94. Ricorderete tutti, una pellicola molto intensa su una radio indipendente, privata, una barca in mezzo al mare, 80 minuti, e poi pugnetti a me! E quindi mi incespico per leggere veloce. Famosa serie TV anni 80 che racconta di una famiglia che nelle campagne del Minnesota ha dato inizio al commercio illegale di musica e film.
2: Sì.
0: La casa nella pirateria, va bene?
2: Oh, ma era bellissima!
0: Certo!
2: Standing ovation!
0: Perché ricordatevi anche a proposito di Incempica, Locatelli fa le cose per bene!

0: il disco di Aich che si chiama Ring My Bell su Disco Radio R&B nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora sentiamo chi c'è. Scusatemi, ma purtroppo cosa devo succede? Chiedere l'intervento del prof Locatelli.
1: Eccomi, sono ancora qua.
0: E c'è un messaggio che dice: vorrei, Mister Lee, anche gli altri giorni della settimana. Locatelli è noioso, uffa.
1: Beh, allora, innanzitutto io non sono una persona permalosa, sono in grado di accettare anche le critiche,
0: sì.
1: Ma non il confronto con l'oroscopo! È una cosa fittizia, è un'invenzione!
0: Invece
1: queste
0: qui...
1: sono recensioni reali, fatte da persone reali, e allora dai tutto in mano alla... No, vabbè, guarda, non è un problema, lo capisco, e siccome sono una persona intelligente che non si offende, non mi sentirete mai più!
0: Ecco, perfetto, a posto così.
2: Molto bene,
0: giocato i Locatelli.
2: Posso prendere posto?
0: No, Mister Lee, non si allarghi,
2: per favore.
0: Ho sentito
2: anche oggi, pacio oroscopo, a signorina, no, o no, signora o signorina,
0: non
2: quella
0: sappiamo,
2: che scrive, o signore.
0: Secondo me dall'eleganza direi signora, potrebbe essere. Allora abbiamo forse un messaggio da sentire. Pronto?
3: Ciao Fabri, ciao Omar, ciao Marco. Sono Andrea da Paderno.
0: Sì.
2: Ciao Andrea.
3: E non so se avete visto quel film di quel bambino con tosse, catarro, raffreddore,
0: no. Oh, poverino,
3: e non riesce a farlo passare perché non trova la macchinetta per fare la terapia.
0: Poverino.
3: E quindi rimane malato tutto l'inverno.
0: Oh, mamma mia.
3: Mamma, ho perso l'aerosol.
1: Certo.
0: Vabbè. Era così, per chiudere.
1: Sai che avrei giurato, scommesso 300 euro
0: sì?
1: Che gliela bruciavi?
0: No, perché?
1: Quando stai dicendo la macchinetta per io ho detto adesso arriva dice l'aerosol.
0: No.
1: Guarda, sono sicuro, l'avevi già sentito fuori
0: onda. No, giuro. No,
1: bravo, stai imparando, bravo.
0: Attendere la fine.
1: Bravo.
0: Allora, tra poco arriva anche il nostro...
1: Certo, bruciamole solo a me.
0: Vabbè, prof, ma con
1: noioso, mi bruciano le battute. Bene, andiamo avanti così.
0: No, ci fermiamo subito perché tra poco arriva il nostro Tom Arristori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken

0: Fritz, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu. Mua.
7: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
8: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
9: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
13: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
14: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
13: Foton, i solidi pick-up.
14: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
13: Changan, le auto super tecnologiche.
14: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
13: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche. I want to be
15: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
16: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
15: Globo Sport.
16: E intanto scopri i nuovi arrivi.
15: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
20: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
21: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
23: Disco Radio!
0: Ragazzi, mi sento di affermarlo con assoluta certezza.
1: Cosa?
0: Che a un certo punto, non so se per una defiance o per non so che cosa, il professor Locatelli sembrava proprio Marfantini. Ci si è proprio sentito che è la stessa persona. Cioè,
1: non lo so.
0: Credo di poterlo dire veramente con... ripeto, con certezza assoluta,
1: non
0: occhio.
1: Lo so, non lo
2: guarda,
1: so.
2: Sai quando potresti avere conferma o meno di questa cosa?
1: E quando?
2: Il 16 ottobre al Teatro della Quattordicesima, dove ci sarà lo spettacolo Karma Letale del sottoscritto, in cui ci sarà anche il professor Locatelli.
1: Assolutamente sì.
2: E lì vedrete che non siamo la stessa persona.
1: E cavolo, altro che, cioè, per forza, non è che possono essere presenti contemporaneamente. L'abbiamo ricordato, tra l'altro,
2: Milanesi?
1: 16 ottobre, Teatro della Quattordicesima, Karma Letale, lo spettacolo
2: che è questo
1: di
2: venerdì.
1: Questo venerdì, poltronissime. Intanto abbiamo aperto anche il Tamarraland di oggi, per cui sentiamo i tamarri e soprattutto sentiamo la prossima canzone. Ma come?
2: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
1: Sul volume c'è Tamarristory!

0: Ci sono i tamarri del Tamarraland.
1: Pertusio.
2: Cos'è Pertusio? Cos'è? Non ho capito. Chi è? Chi è soprattutto? Pronto?
3: E con questo sound il mio capo vuole fare un saluto.
4: Ciao Nata, saluta mia moglie Natasha.
3: Milano.
2: Avrà sentito la Natasha? Avrà sentito?
5: Chissà quando è nata.
2: Vabbè, dai. Allora, oggi abbiamo cambiato l'ordine delle cose, per cui è vero, sì, abbiamo sentito il Tamarraland, che era l'unica cosa rimasta al suo posto, ma attenzione, perché stiamo per regalarvi una delle nostre Disco Radio Bag.

0: cantata, per cui preparatevi a far la somma dei prodotti che Marco ha inserito nella sua lista. Potrebbe essere una somma, potrebbe essere una sottrazione, magari una divisione o una moltiplicazione.
1: O potrebbe essere pigro, Marco. Chi lo
0: al
1: sa?
0: Limite, per
1: chi
0: cui
1: lo sa?
2: Canto e basta.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Vincerà il più veloce che ci dirà il saldo della spesa cantata di oggi.
3: Prendo il Philadelphia.
1: Quella.
3: A 2,23 euro.
0: Sì. Segnate.
3: Ma a casa poi mi accorgo che.
0: Mamma cosa?
1: Oh no, no.
3: Era scaduto.
0: Aia.
3: Apro il Philadelphia.
0: Quella.

0: scelta facile.
1: Ormai,
2: ragazzi, che performance.
1: Mamma mia.
0: Ormai
1: mangio il Philadelphia.
2: Vabbè, ragazzi.
0: Oba!
3: Tragedia consumata.
0: Allora, è scelta facile oggi, Marco.
3: Ragazzi, d'altronde le sfide sono
0: bravo,
3: fatte per
0: così, ma ci piace, bello,
2: le doti canore di Marco che si sono svelate anche oggi. Allora, aspettiamo
0: saldo,
2: il
0: cosa? Saldo complicatissimo,
2: sì,
0: ragazzi.
2: No, oggi è veramente difficile.
0: Oggi vince
2: cui...
0: un commercialista per forza.
2: Aspettiamo i vostri messaggi 393 800 3000, il saldo della spesa cantata di oggi per una disco radio bag.

0: che bello il disco di Kalua e Studio Killers, si chiama Physical, mentre abbiamo individuato la più veloce di voi oggi è Morena da Colonio al Serio. Buongiorno Morena.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta sul Disco Radio Morena.
2: Ma balli sotto la luna piena?
1: Assolutamente sì.
0: Brava Morena. Giustamente.
2: Cos'è? L'allarme, ecco. Stanno rubando la macchina a Morena.
0: Morena stava parcheggiando probabilmente perché sì, è arrivata al lavoro, ovviamente.
1: Esatto, quasi, quasi.
0: Morena, che cosa fai nella vita?
1: Io sono un'impiegata.
0: Ok, in che ambito?
1: E lavoro in uno studio notarile.
2: Ma che meraviglia! Una collega finalmente! Morena, finalmente. Ma che piacere! Allora, signora o signorina Morena?
0: Eccolo lì, sì.
1: Signora.
2: Mannaggia.
1: Mannaggia.
2: Vabbè, mai dire mai nella vita. Si sa mai.
1: Potrei comunque proporre la mia candidatura eventualmente.
0: Per lo studio IL, certo.
2: E noi la prenderemo in seria considerazione.
0: Certo.
2: Sto già montando molto una luna bene. Piena in studio. Allora, se risponderemo in maniera corretta per la signora Morena, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, porta pass di Disco Radio e solo per lei, fortunatissima, la mia breve enciclopedia,
0: sì?
2: Scritta e pubblicata da me dal titolo Rogito Ergo Sum.
0: Certo.
1: Morena, non vedo l'ora.
0: Tutto questo se ci dirai qual è il saldo della spesa cantata di oggi?
1: 2,23 euro.
0: Ma esatto!
2: Era difficile oggi,
0: Era difficile.
2: Era qualcuno, molto complicato il saldo.
0: Qualcuno griderà il complotto, naturalmente, per questa.
2: Che venga qui a farlo in faccia a me! E vediamo!
0: Non si agiti, notaio. Allora, per Morena c'è la nostra Disco Radio Bag. Ovviamente la risposta era esatta, per cui ti arriverà presto a casa, Morena.
2: Vuoi salutare qualcuno,
1: grazie.
2: Morena?
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono, mio figlio Davide e mio compagno Lorenzo.
0: Perfetto, speriamo che stiano sentendo, altrimenti c'è il podcast con cui eventualmente potrai far sentire.
2: Se no, venerdì a Milano, al Teatro della Quattordicesima, c'è uno spettacolo bellissimo da andare a vedere.
0: Sì?
2: In cui magari c'è anche il notaio, fallo sapere.
0: E che spettacolo è?
2: Si chiama Karma Letale.
0: Pensa,
2: è il spettacolo
0: letale.
2: Di un certo Omar Fantini.
0: Perfetto, perfetto. Va bene.
1: Non mancheremo.
0: Grazie Morena, ti abbracciamo.
2: Ciao Morena.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao ciao.
0: Ciao. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light.

0: detto un grande classico, tra l'altro, di quest'ora. Qualcuno ha detto, ha fatto notare che Fantini ha detto avrebbe, potrebbe vincere un contabile oggi, guarda caso, da un ufficio notarile.
1: Ho detto commercialista, è un'altra cosa.
0: Vabbè, infatti, ma facciamo
1: non ho
0: finta
1: case
0: di
1: da comprare,
0: no,
1: va bene.
0: Facciamo finta di oggi. Nulla, però uno sconto nel caso.
1: Beh, su Rocito molto volentieri.
0: Allora, diamo la linea al dottor Gaias, che invece è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Altre 48 ore di sciopero per l'ex Ilva da Taranto a Genova, passando per Novi Ligure e Racconigi. Un decreto del governo intanto tiene accesi gli impianti dell'area a caldo in attesa della pronuncia della Cassazione del 20 di ottobre. A Milano ieri ancora interrogatori sul caso dei vigili infedeli. L'inchiesta riguarda 16 persone, 6 poliziotti rischiano il carcere. Si indaga su arresti illegali, falso, peculato e calunnia sull'operato dell'unità investigazioni e prevenzione. A chi va sono agguato il 30 giugno scorso in pieno centro, un uomo era rimasto ferito. Ora la polizia ha eseguito 2 misure cautelari per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Il calcio, la Champions, seconda sconfitta in 2 partite per i nerazzurri in Europa. Inter Bruges finisce 3-4, sconfitto anche il Napoli 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 c'è Feyenoord Como e poi alle 21 Roma Real Madrid. L'Euroleague di basket, Olimpia Milano Real Madrid 89-98, questa sera Parigi Virtus Bologna. Intervento riuscito per il Papa, notte tranquilla in ospedale, si tratta di un tumore maligno al polmone. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
12: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
13: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
15: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
16: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin plin!
15: Rocchetta! Puliti dentro e belli fuori! Plin plin!
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Ciao zio Omar, volevo venire a vederti, ma ho trovato quelli di Scintilla, mi spiace, dai.
1: Non è vero, non c'è, no, no. Non è vero, non c'è Scinti lo stesso giorno.
0: Vabbè.
1: Dai, siete veramente
0: Sì, sono delle brutte persone. Allora, meno male che c'è Paolo Luca Manzoni tra poco.
1: Meno
0: ci
1: male.
0: Si allena come sempre. Buongiorno Paolo.
1: A proposito di brutte
2: persone. Ciao ragazzi, buongiorno, sono pronti.
0: Va bene. Allora, ci si allena come si fa di solito il mercoledì mentre suoniamo Swedish House Mafia e lì che lì. C'è Happiness is so sad.

0: Cosa?
1: Lascia la miseria, scrivono. Cosa? Il 16 ho lo spettacolo di Gino Bramieri.
0: Dai, per favore, allora. Sicuramente è un revival,
1: sì,
0: quello.
1: Certo, come no. Dai che c'è Manzoni.
2: Oh.

0: lancia tutto, lancia il bicchiere, lancia tutto, spacca tutto. Oh,
1: sei rotto vero. Perché?
0: Chi lo fa? Chi lo fa?
2: Vai Fabri!
0: Mamma che formica, formica mamma mia.
2: Oh yes! È tutta una questione
0: di fitness. Mamma, se sono carico adesso, ragazzi.
1: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, ciao, nostro buongiorno. Paolo Camanzoni, benvenuto, bentornato, meglio su Disco Radio. Allora, cominciamo come
2: posso
1: sempre
2: dire che c'è, sì, scusa Fabri, c'è un piccolo limite però a questa sigla.
1: Cioè? Cioè,
2: è a PLM, adesso ogni volta che apri la porta per entrare parte la sigla.
1: Esatto, è vero.
0: È tipo il campanellino delle
2: tutta
0: macellerie,
2: la sigla,
0: no?
2: Buongiorno.
1: Un minuto di sigla.
2: Esatto.
1: No, allora, dobbiamo rispondere a delle domande che gli ascoltatori fanno al 393-800-3000. Yes. Chi c'è oggi?
2: Da Instagram, credo, chiedono consigli su allenamenti per il petto,
1: sì,
2: per renderlo più tonico ed eliminare un po' di grasso.
1: Pensavo più tenero.
2: Quello è la marinatura.
0: Ah, carino.
2: Quella è la marinatura, giusto?
0: Prego. Spalmatevi dell'olio sul petto. Sì. Lasciatelo lì 2 ore.
2: Ma, anche tutta la notte.
1: Come,
0: allora,
1: come? Sì.
0: Ragazzi, il trucco per rendere tonici, tonico qualsiasi tipo di muscolo è utilizzare dei pesi pesanti. Quindi okay, anche okay, con i pettorali cercate di lavorare con le spinte, quindi non so, la panca piana con il bilanciere, sì, con i manubri, oppure i macchinari isotonici, quelli dove siete seduti belli tranquilli, ma utilizzate carichi pesanti, anche abbassando le ripetizioni, ma bravo Fabri, così, gomiti e si spinge avanti.
2: Quante, per curiosità, quante ripetizioni e quante serie?
0: Allora, teniamo tra le 15 e le 20 serie settimanali.
2: Ah,
0: vuol dire che possono essere tranquillamente un paio di esercizi da 4-5 serie a volta in cui alleni al petto su 2 volte alla settimana.
2: Quante ripetizioni?
0: Siamo bassi con le ripetizioni, 6-8 ripetizioni, ah, okay, ma carichiamo parecchio.
1: Quanti chili
0: andiamo
1: quindi
0: a lavorare?
2: No, dipende.
1: Vabbè,
2: da te.
1: Dipende
0: allora
1: da te,
0: le tabelle, diciamo le tabelle degli scienziati, quelli,
1: sì,
0: bravi,
1: sì,
0: dicono che se riesci a fare un colpo di panca piana con il 75% del tuo peso corporeo, sei fit. Sei,
2: ah, ok,
0: nella
2: tipo
0: fase
2: io 80 kg.
1: 75, ma sei impazzito?
0: 75%
2: no,
0: del tuo peso corporeo.
1: No, vabbè, ma
0: è fuori. Il 75% del,
2: sì,
0: suo peso corporeo.
2: Sì, perché pesa 47.
0: Tutto quindi sommato.
2: Scusa, io 80 kg, il 25, 8, 16...
1: E diviso 4...
2: 20, 20, tolgo 20 con 60 kg. Dovrei fare...
0: Beh, un colpo con 60 kg.
1: Sì, sì, un colpo con 60 kg. Non ce la farò,
0: sì,
1: mai.
0: Anzi,
2: ho capito, un colpo con una da 60 kg.
1: No, non così, non così.
0: Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai.
2: È carico!

0: lo faremo tra poco davvero, ai ai, perché qui ci si allena con Paolo, eh. Fargetta, Mayday, Mayday dal 96 nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. C'è anche il nostro Paolo Luca Manzoni, domande che arrivano al 393 800 3000, ma soprattutto l'allenamento di oggi. C'era una storia su Instagram per cui potevamo scegliere tra...
1: Ragazzi, cioè io la scelta la lascio a voi, cioè non è colpa
2: non
1: mia,
2: a noi.
1: Non
2: basta,
1: è colpa
2: basta,
1: mia,
2: basta.
1: Io
0: potessimo votare solo non noi.
1: Se voi però i fan di Disco Radio, i belli svegli la mattina hanno voglia di allenarsi, io ho messo l'opzione con Paolo, per favore vacci piano domattina perché sono un po' stancotto, oppure distruggici, e il 68% di voi ha scelto distruggici.
0: No,
1: ragazzi, quindi terremo un'intensità molto molto alta, quindi
0: e cosa
1: mettete
0: facciamo?
1: Le scarpe da corsa,
0: sì.
1: Prendete uno zaino che pesi almeno 10 kg,
0: sì.
1: E andiamo in montagna a correre.
2: Dai! Vabbè,
0: perfetto.
1: Se non riusciamo a fare questo, okay, possiamo anche fare un esercizio alternativo. Faremo due esercizi. Il primo è braccia lungo i fianchi,
0: sì.
1: E se siete
0: stese
1: in macchina, sì sì, tese. Se siete in macchina e siete fermi, arriverete all'altezza del tettuccio, per intenderci,
0: sì, sì,
1: quindi
0: sì,
1: le alzate insieme come se dovesse spiccare il volo.
2: Ah.
1: Ok? Esatto, e ritornano giù.
2: L'acqua.
1: Su e giù, su e giù, su e giù. Se invece avete spazio, andate addirittura sopra la testa.
0: Ok.
1: Okay. Verso l'alto e verso il basso, okay. Dovete disegnare un cerchio con le braccia, fondamentalmente.
2: Come,
1: ma c'è qualcuno che si sta opponendo.
2: Marco,
1: lì,
2: non so, devi farlo anche tu, bello.
0: No, aspetta, il secondo invece qual è?
1: Indovina, Fabri.
2: Skip.
0: Ecco, perfetto. Allora, siamo pronti a cominciare così.
1: Le braccia sono lungo i fianchi. Dai, Marco, allenati con noi.
2: Marco!
1: E per 10 secondi alzo, abbraccio e abbasso le braccia velocissime. Via, 10.
2: Io
1: 9,
2: ti do abbraccio.
1: 8, 7,
2: ti devo abbracciare?
1: 6, velocissimo,
2: ci
1: farò 5. 4, 3, 2, 1.
2: Guarda che sento male alle spalle.
1: Via con le ginocchia,
2: sì,
1: lo skip. 10
2: vai.
1: Secondi, 9, 8, 7, 6, più veloce 5,
2: sì,
1: più veloce 4,
2: sì,
1: più veloce 3,
2: guarda,
1: più veloce 2,
2: maledetto.
1: 1,
2: perché
1: di nuovo con le braccia. Vado verso l'alto,
2: dai,
1: 10 secondi, 9, 8, proprio non
2: ma
1: voglio farlo.
2: Ma che le braccia di Marco. Ma non sei normale.
1: 3, 2,
2: è un
1: 1, 10 secondi di skip velocissimo, 9,
2: dai, gibbone!
1: 7 secondi, 6,
2: vai,
1: 5, 4, 4, 3, gli ultimi 3 secondi,
2: dai,
1: mancano solo 2 secondi,
2: solo io?
1: Mancano solo 2,
2: no, spostata la retina,
1: un secondo,
2: sì,
1: recupero!
2: Ma scusa, ma questo...

0: su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli. Allora pare
1: allora,
0: che ci
1: iscriviti
0: siamo
1: in palestra, Giusy, iscriviti assolutamente. Sì, anche se hai 54 anni e devi fare un po' di movimento, iscriviti in palestra. Se sei a Bergamo vieni in PLM.
0: Già risposto.
1: Oh, visto.
0: Scusa, la richiesta qual era? La richiesta qual era?
2: Ciao Paolo, vorrei riprendere a fare un po' di movimento dopo tanti anni. Mi consigli palestra, corsi? Grazie Giusy, 54 anni.
0: E la risposta.
1: Vai in palestra, affidati ad un personal trainer che possa personalizzare il tuo percorso, ma sì, assolutamente sì, Giusy, ti aspettiamo.
0: Perfetto.
1: Velocissimo,
0: c'è,
1: hai visto?
0: C'è la PLM, c'è il nostro Paolo Luca Manzoni che recuperate anche su Instagram, dove esattamente?
1: Paolo Luca Manzoni, potete scrivere tutti i vostri dubbi e domande.
0: So già cosa
2: non
0: vuol dire
2: Omar. Farri, attenzione, c'è su Spotify la puntata nuova di Mamma perso la forma, incredibilmente.
1: Vabbè,
2: dopo
1: stupendo.
2: Solo 2 settimane che l'abbiamo registrata è già disponibile online.
0: Ma avremo occasione di ricordarvelo ancora. Intanto, grazie Paolo, buona giornata.
1: Ciao ragazzi, buona giornata, alla prossima.
0: Ci vediamo il prossimo mercoledì. Intanto i prezzi del carburante continuano a salire. È ora di difendere il tuo portafoglio questo mese. La risposta è Superauto, nuova Renault Captur, tua a soli 99 euro al mese con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro l'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blotte e Borgo Manero o vai su superautospa.net.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Siete voi il Moulin Rouge!
11: Imponente, romantico, sexy.
12: È Moulin Rouge, il musical.
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
14: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
15: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
16: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
17: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
18: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
17: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
18: Ma dove?
17: Da G-Villa!
18: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
19: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
20: Allora, notaio, so che ha avuto da fare, insomma, con tutti questi appuntamenti nella sua agenda, ma ha avuto anche tempo di contare i messaggi arrivati ai belli svegli?
21: Purtroppo no, signor Sironi, perché c'è stato un inghippo con la signora Morena.
20: Ma lasci stare.
21: Per quanto, stiamo cercando di capire quel curriculum che è stato mandato.
20: Se
21: è valutabile all'interno del nostro, nello studio. Ricordo tutti che io mi chiamo il notaio, notaio di nome, il di cognome.
20: Certo, quindi mandate anche voi il vostro curriculum.
21: Il studio!

0: disco di Tiny Temp e Kelly Rowland. Allora, abbiamo pochi secondi per anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita, ma prima già le 9:06.
1: Disco Radio.
0: Mamma mia, mamma mia.
2: Perché sappiamo bere il latte? La risposta è in un fossile.
0: Addirittura?
2: A forma di tazza, immagino.
0: Probabilmente, o di biberon, eventualmente.
2: Anche, sì, o di capezzolo, direttamente.
0: Ecco, così magari è più difficile, però ne parleremo tra poco. Intanto, il nuovo di Martin Garrix si chiama This Dream of You.
3: Lo

0: è una delle nostre novità, ma certo che sì. This Dream of You su Disco Radio, dentro Belli Svegli di oggi, mentre arriva la notizia che vi cambierà la vita.
1: Nel continente nero,
2: Paraponzi Ponzi Po,
1: dove? Del chi di mangiare.

0: E allora perché sappiamo bere il latte? La risposta in un fossile.
1: Perché è fatto come l'acqua. Cosa vuol dire perché sappiamo bere il latte?
2: Rispetto per il team di scienziati.
0: Un neonato di mammifero può succhiare il latte senza interrompere respiro. Al contrario, di rettili e uccelli che non riescono a farlo mentre deglutiscono. Nei cuccioli di mammifero...
1: Posso alzare subito la mano, prof?
0: Sì.
1: Non è vero. Cioè, noi interrompiamo per quel momento in cui deglutiamo, non è che riusciamo a inspirare o a espirare.
0: Allora, attenzione. Nei cuccioli di mammifero il palato molle si abbassa e isola la cavità orale, mentre guance e lingua aspirano il latte. Nel frattempo la laringe si connette alla nasofaringe, il canale che porta al naso, così l'aria arriva ai polmoni mentre il latte scorre ai lati della trachea. Questo probabilmente succede da piccoli, poi magari le cose cambiano da adulti. La struttura scheletrica che rende possibile questo comportamento è più antica di quanto si credesse. Un team di paleontologi cinesi, tedeschi e statunitensi si è affidato alla microtomografia computerizzata, una tacca ad altissima risoluzione,
1: per analizzare... hanno dovuto aspettare 7 mesi perché si sono messi in lista nonostante l'urgenza, comunque 7 mesi
0: per analizzare un reperto proveniente dai sedimenti della formazione di Daogu, nel nord-est della Cina, e appartenente a Megacauda Sungei, un mammaliaforme.
1: Io avevo letto maialaforme.
0: Ma
1: pensa
0: allora,
1: la deviazione.
0: Sì. Nel palato del fossile il team ha rinvenuto 2 estensioni ossee uncinate rivolte all'indietro che oggi si osservano nei marsupiali e servono a sostenere il palato molle e la laringe. Anche le ossa ioidee. Così si dice.
1: Ioide.
0: No, ci sono 2 finali.
1: Ioide,
0: che sorreggono la lingua, avevano una mobilità muscolare adatta a produrre le variazioni di pressione necessarie alla suzione.
1: Vabbè, bellissima ricerca, poteva fermarsi a possiamo respirare mentre ingolliamo.
0: Sì,
1: cioè,
0: alla fine
1: della festa.
0: Alla fine quello è. Allora, cosa chiediamo ai nostri ascoltatori? Perché qui l'incipit della notizia riportava, si può succhiare il latte senza interrompere il respiro. Per cui partendo da qui...
1: Marco ha avuto una bellissima idea, secondo me. Cantateci il ritornello, un pezzo di una canzone, ok? Però tutta ad un fiato e vediamo fin dove arrivate.
0: Dai, ok? Quando siete
1: o anche
0: proprio...
1: una filastrocca può essere qualsiasi cosa, non necessariamente cantato, ma un parlato. E vediamo fin quanto durate, quanto dura il vostro respiro.
0: Vogliamo vedere quando la morte busserà alle vostre spalle, sostanzialmente. Va bene, allora 393-800-3000 nell'appuntamento dei belli svegli di oggi, che andrà avanti fino alle 10, per cui abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme. Mentre arrivano Burak Eter e Cecilia Krall, che riascoltiamo con My Life Is Going On.

0: Beh, fino in fondo anche il disco di David Guetta e Hypaton, che si chiama You and I, Me and You. Vediamo se l'esperimento è riuscito o fallito miseramente. Vi abbiamo chiesto di cantarci, raccontarci la strofa di una canzone o di una filastrocca con un fiato solo, fino alla morte praticamente. E allora vediamo quanti decessi
1: ci sono
0: stati. Pronto?
2: A sto giro viene giù il muro, cresce questo colosso, nel collasso dell'industria colpisco, gira più l'MP3 del disco, commosso come il traffico involto, quando torniamo per riprenderci quel che ci han tolto, suono che ti pompe ora un volto, il colpo che ha sparato lo speaker della radio del club, che ha sperato non c'entra se bersaglio, ha stravolto i tuoi programmi e ti ha mosso, a sto giro è qualcosa di grosso, anche nel giro più losco garantiscono che è tutto a posto.

0: Non è morto però, e cos'era? Cos'era?
1: Cos'era?
2: È Big Fish, grossa.
0: Ah, è grossa, è grossa.
2: Grossa.
0: Pronto. Cosa?
1: Cacca?
0: No, grossa. È grossa. No? Pronto.
3: La donzelletta viene dalla campagna sul calar del sole, reca in mano un mazzo di rose e di viole, pondesi come suole, ornare nella sapressa.
0: Siete
3: vicine sulla scala filata vecchiarella. Ricorda i tempi quando ancora giovane bella solea danzare. Monica da Paullo,
0: però in mezzo ci hai messo un respiro, l'abbiamo sentito.
4: Mi tocca purtroppo annullare la prestazione della signorina
0: Monica da Paullo, giusto? Mi ricordo
4: la signorina
0: bene.
4: Monica da... signora
0: allora notaio oggi che c'ha veramente
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
5: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
13: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
12: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
13: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
12: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Foton, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
1: Romano.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
1: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
19: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
20: Disco Radio.
0: Allora, ricordiamo il tema di questa fantastica mezz'oretta, o forse di più addirittura. Non facile.
4: Allora,
0: non
4: no, facile. È però interessante. Dovete cantarci un pezzo di una canzone, una strofa, un ritornello, o dirci una filastrocca, comunque una poesia, qualsiasi cosa, ma tutta ad un fiato.
0: Sì.
4: Quindi prendete un breve risperone, andate lunghi fin quando non vi esaurite e perdete anche magari la vita.
0: No, no,
4: ma un attimo prima.
0: Almeno finché l'effetto non è...
4: La sfiatata.
0: Un po' questo qua. Allora, ne abbiamo preparata un'altra. Arrivano i gemelli diversi. C'è Mary.

0: Questo remix è invece Molella, ha messo le mani sui gemelli diversi, la canzone che si chiamava Mary, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora provate a dirci tutto in un fiato, una filastrocca, una canzone, magari il ritornello di una canzone, con grandi risultati vedo dai messaggi. Pronto?
1: Ciao, sono Silvia. Allora, capra capretta, che bruchi l'erbetta, vuoi una manciatina di sale da cucina? Il sale salato, la bimba nel prato, la mamma è la fonte, il sole sul monte l'erbetta, capra capretta.
2: Aveva ancora fiato. Deve rifarla.
0: Sì, poteva ricominciare da capo.
2: Dovete pronto? Riuscire ad arrivare proprio senza fiato.
0: Sì, proprio...
2: Andate, riprendetela da capo nel caso.
0: Bello, sì, ottima idea, pronto.
3: Di te che spendi stipendi stipato in posti stupendi, tra culi, succubi di petto, rendi, succhi, brandi e ti stendi, dandi, no, mi comprendi, senti tu, non ti offendi se ti dico che se trendi, prendi me, per esempio, non mi sento per un tempio del divertimento e sento amico di Baldambembo, sono il silenzio che può diventare musica se rimo sgembo su qualsiasi tempo che frequenzo, con l'autolato radio, nell'autorato resto, faccia a faccia con una focaccia altro che l'autopasso. Basta, non ce la faccio più. Fede da Bologna.
0: Era già difficile col fiato da fare questa qua.
2: Chi era? Caparezza?
0: Caparezza.
2: Fuori dal tunnel
0: del divertimento. Ci piaceva anche quella parte lì. Allora, siete riusciti
2: attenzione,
0: a
2: farmi... Attenzione, ma ci dicono che l'abbiamo copiato a Marelli.
0: Che cosa?
2: Fa una sfiatata, Marelli?
4: Guarda, con tutto quello...
0: Allora Marco, che... attento a quello che dici, perché potresti
2: inimicarti
0: qualcuno. Ma no, non è vero. Comunque siete riusciti a farmi piangere. Grazie, bella canzone. Ovviamente il riferimento immagino fosse a quello dei gemelli diversi. E Mary, mentre continuiamo con Topic Lucky Ones.

0: ancora delle ore, guarda, con tutto il fiato che ho.
1: Stavi giocando.
2: Voglio farti fare una cosa, Fabri.
1: Cosa?
2: Devi fare questa cosa. Devi allora buttare fuori tutto il fiato che hai, ma tutto, svuotare completamente i polmoni e poi gridare. Ok? Cioè fare un ah! Fallo. Devi fare proprio butta fuori tutto e poi ah! Più forte che puoi. Ah! Ma no, devi buttare ma
0: l'ho buttato fuori.
2: Devi svuotare l'aria.
0: Ho capito.
2: Completamente e poi gridare fuori tutto, tutto, tutto, tutto. Di più? Grida. Ah! No, non è fuori. Sai che con lui è impossibile fare qualsiasi gioco trend.
0: Perché avrei dovuto svenire, scusami.
2: No, devi buttare fuori l'aria.
0: Io l'ho buttato fuori.
2: Senti,
0: però è vero se
2: ah! Questo, capito? Con quel che resta. E a vengono dei suoni divertentissimi.
0: Sì, questo era carino.
2: Ma non con te!
0: Pronto.
3: Se c'è una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere quella palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo, a pelle figlio di Apollo. Se c'è una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere quella palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo, a pelle figlio di Apollo. Se c'è una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere quella palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio di Apollo.
2: Buono, buono, buono. No, sai che forse potevamo farla così?
0: Sì.
2: Quante volte riuscivate a dirla?
0: Ah,
2: sì.
0: Certo, potrebbe essere una variante.
2: Mi togli una curiosità?
0: Sì.
2: Perché i pesci? Madonna, mi manda fuori di testa sta roba.
0: Non lo so, però ce lo domandiamo mentre...
2: Ma è tu pa, pe, po, pi, po, pu, perché escono i pesci?
0: Mentre il dottor Gaias ci aggiorna polpi con le ultime notizie. Lei ha una risposta, dottor Gaias?
4: Nessuna.
0: Non credo.
4: Non ho
0: e
4: risposte
0: allora,
4: per niente.
0: Linea Link, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo con Fabrizio Gaias.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Ex Silva sciopero per altre 48 ore da Taranto a Genova, dove è iniziato il corteo dei lavoratori, passando per Novi Ligure e Racconigi. Intanto un decreto del governo tiene accesa l'area a caldo in attesa della decisione della Cassazione del 20 ottobre e il 21 ottobre tavolo di crisi a Torino convocato dalla Regione. A Chivasso ha sono agguato il 30 giugno scorso in pieno centro, un uomo era rimasto ferito, adesso la polizia ha eseguito due misure cautelari per tentato omicidio. Il titolare di un autolavaggio di Mesenzana in provincia di Varese è stato denunciato dai carabinieri forestali per scarico non autorizzato di acque reflue industriali. L'impianto avrebbe riversato i propri scarichi direttamente nella pubblica fognatura. Il calcio, la Champions, giornata mare ieri per l'italiana. Inter Bruges finisce 3-4, sconfitto anche il Napoli 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 il Como a casa del Feyenoord, alle 21 Roma Real Madrid. Euroleague di basket, Olimpia Milano Real Madrid 89-98, questa sera Parigi Virtus Bologna. Meloni al Senato per riferire prima del Consiglio europeo. Energia, serve una risposta rapida. La Premier ribadisce l'appoggio all'Ucraina. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Breve ottobrata sulle regioni di nord ovest anche questo mercoledì 14 ottobre. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato poiché le condizioni si mantengono anticicloniche. Ebbene i cieli sereni tersi tra Piemonte e Lombardia, il clima freddino a inizio giornata, valori minimi anche bassini localmente inferiori ai 10 gradi, poi le temperature diurne su valori miti saranno anche prossimi ai 20-21 gradi su Milano, ai 22-23 gradi su Torino. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando all'app e Trebi Meteo.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio hotel Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
12: Drop. Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
16: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
17: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
16: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
17: Plin Plin.
18: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
19: Le uova naturelle.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
19: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto scioltissimo di vitello. Sempre così tenero e delicato, perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
9: E anche il prezzo è tutto da gustare. Solo 17,90 al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
19: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
19: Sempre sempre.
20: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
21: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
22: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
23: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
24: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Allora, ci proviamo ancora con questa cosa del dire tutto d'un fiato il testo di una canzone cantandola, una filastrocca, una qualunque cosa. Sì, sapevamo di Marianella, eccetera, Marianella, che faceva Marelli, però è un'altra cosa quella che vi abbiamo chiesto di fare noi.
2: Sì, un'altra filastrocca, è uguale, esatto. È uguale, un'altra filastrocca. Ma d'altronde lui ci ha scippato il tamarristo, io ragazzi abbiamo diritto di replica, di rifurto. Vuoi riprovare a buttare fuori l'aria?
0: È venuto qualcosa di diverso.
2: Così fa ridere.
0: Abbiamo scelto anche Axel e Bob.

0: Zion. Allora, l'esperimento continua, ragazzi, ci sono i vostri messaggi, alcuni devo dire assolutamente ben riusciti, ce ne sono di talmente lunghi che dovremmo impegnare veramente tanto del tempo dei belli svegli, ma lo facciamo volentieri, a partire per esempio da questo messaggio.
1: Belli svegli?
0: Belli svegli.
1: Ah, ho capito, belli svegli.
0: No, no, belli.
1: Okay.
0: Belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli. Pronto?
2: A pelle, figlio del pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio del pollo. A pelle, figlio del pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio del pollo. A pelle, figlio del pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio del pollo. A pelle, figlio del pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio del pollo. A pelle, figlio del pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio del pollo. A pelle, figlio del pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio del pollo.
1: 5.
0: E beh, però guarda che non è mica male, 5.
1: 5 è buono, 5 è buono.
0: Ma poi arrivi veramente sfiatato. Allora,
1: perché
0: allora...
1: pesci? Perché
0: ancora
1: pesci?
0: Ancora questa cosa dei pesci.
1: Tutti... A pelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo e tutti i polpi vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio d'Apollo.
0: Sì, sarebbe un gioco di P più efficace.
1: Perché tutti pesci? E tutte le sirene vennero a galla e tutti i coralli vennero a galla. Cosa c'entra?
0: I coralli non possono venire a galla perché sono attaccati.
1: Se li tagli.
0: Eventualmente. Allora, c'è una canzone, poi torniamo sulle vostre performance. Mentre sentiamo Sad Girls, Bebe Rexha, David.

0: niente, ci ha provato anche Gigi D'Agostino con questa canzone a ripetere il testo di una canzone senza poter mai respirare e per vedere fino a che punto si potrebbe arrivare con un solo fiato. Abaciuba, abaciuba, abaciuba, qualcosa del genere.
1: Abaciuba?
0: Abaciuba, abaciuba, così dice, abaciuba,
1: abaciuba,
0: abaciuba, abaciuba.
2: A pelle, figlio del pollo, fece una palla di pollo.
0: Ancora, basta tutti questa storia di a pelle.
1: A me piaceva.
0: La vuoi risentire?
1: No.
0: No, perché tra l'altro c'è qualcuno che con ci scrive un messaggio. Buongiorno, mi piacerebbe ascoltare Settamo o no parte 2 di Siria.
1: Beh, sei nel posto giusto, Agnese.
3: Non so più.
1: Eccola,
3: Settamo,
1: vai.
3: Settamo o no parte 2.
1: No, che è?
0: Non lo so più. Ho creduto che fosse quella.
3: No, era
0: per
3: quella. So che poi...
0: E comunque, niente, papà, non riesco ad andare in piscina perché mia moglie mi ha dato altri 40 compiti per stamattina e quindi non ce la faccio. Farò una mezz'oretta di bicicletta. Cosa devo fare?
1: Ma non è venerdì per i messaggini a caso?
0: Non lo so cosa sta succedendo.
1: Sei molto in anticipo. O hai sbagliato e purtroppo papà non saprà mai che non va in piscina.
0: Secondo me, questa è una radio di servizio, quindi abbiamo fatto bene a leggerlo. Così okay, il papà si rende conto che niente piscina per oggi.
1: Possiamo parlare con la prof che gli ha dato i compiti?
0: La moglie.
1: Ah, la moglie.
0: È la moglie che le ha dato dei lavoretti da fare a casa sicuramente. Allora, nel frattempo abbiamo preparato anche la prossima canzone. Se vi va, arriva Dance, Dance, Dance.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso.
6: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line Auto Ro. Scopri la nuova sede su lineauto.it.
7: Ehi tu, dico a te.
8: Sì, tu, sei under 35.
9: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
10: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
9: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
13: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
14: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
13: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
14: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
13: Prenoto subito!
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke!
15: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
16: Basta che sia Juke!
17: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendevo l'offerta!
17: Anche sabato e domenica.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
20: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorizzu e Milano.
21: A pelle, figlio del pollo, fece una palla di pelle di pollo.
22: Ancora, ma non ci credo. Basta. Allora, abbiamo altri tentativi da sentire prima di chiudere, anche se abbiamo già preparato una canzone. Che dite, la sentiamo? Ci cimentiamo con un dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance.
23: Ne bastavano tre.

0: disco radio molto British, Can't Swim.
1: Bravo Fabio,
0: è vero,
1: mi è piaciuto molto. Mi sei proprio piaciuto.
0: Mi sei proprio piaciuto
2: per me, sì.
0: Così era proprio Maionchi. Allora, c'è un messaggio da sentire per chiudere questa cosa della filastrocca o della canzone da cantare con un solo fiato o da dire con un solo fiato, con questo messaggio che secondo me è rappresentativo per tutti. Pronto?
3: Ciao ragazzi, anche a me da piccolino avevano insegnato uno scioglilingua tipo a pelle figlio d'Apollo, da dire tutto d'un fiato, e fa così: atico peletico pilimpimpetico pelato peluto pilimpimputo. Vale lo stesso. Ciao ragazzi, vi adoro, Chiara da Milano.
0: Va detto tutto d'un fiato e per
2: capito
0: molte volte.
2: Capito niente.
0: Neanch'io, comunque. Siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi, per cui grazie a Marco in redazione.
4: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
4: Grazie a Mitico Fabri.
0: Ci sentiamo domattina e come sempre a partire dalle 7. Ciao.
2: Ciao.

0: Sono le 10:02, eccoci qua.
1: Disco Radio.
0: Eccomi qua in questo bellissimo mercoledì, pronta a continuare con voi la mattinata, pronta a continuare il viaggio con le nostre hit più ritmate della città. Dopo il nostro meraviglioso appuntamento con i belli svegli, sono Olga fino alle 13. Le nostre tre ore belle cicce, belle ricche di musica. Mercoledì uguale spazio dedicato alle imprese femminili e alle donne straordinarie, quindi questa giornata non farà certo eccezione. Novità musicale, il primo buongiorno suona così insieme: Purple Disco Machine con Test My Luck.

Look, Purple Disco Machine con la bellissima voce di Mick ci regalano questa novità. Buon mercoledì, che sia davvero un mercoledì di quelli belli, piacevoli, lisci, di quelli semplici, come dico io. Nel caso in cui serve un aiuto, ho l'aiuto. Questa è la polverina magica che semplifica tutto quello che accadrà. Il nostro viaggio continua con Che Vedo e Bizarro.

0: pioggia sta all'Idola di Just Age, Sam Harper, cioè, ci sta accompagnando. Tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1993, anno in cui al cinema usciva un meraviglioso film con Robbie Williams, ve lo ricordate? Mrs. Doubtfire, Mammo per sempre, una commedia davvero indimenticabile con un attore straordinario.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
11: Tanti sconti con offerta finanziaria.
12: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
13: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
14: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
15: Jeep Avenger benzina da 18.990.
16: Pandina Hybrid da 12.490.
17: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
18: Denikar.it.
19: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
20: Sei andata a una sagra?
19: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
20: E si mangia?
19: No, ma ti sazi di sconti.
20: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
21: Brico Gay, okay, più vicino a te.
19: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
22: Cambio armadio?
23: Fatto.
22: Cambio stagione?
23: Fatto.
22: Cambio auto?
23: Quello no.
22: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di

0: con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
1: mserramenti.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
3: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da €277 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
5: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Suzuki. Nova Suzuki Evitara.
11: Dual Motor, Dual Desire.
10: Gamma Vitara da €22.950.
12: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
13: Disco Radio.
14: Buon mercoledì, su Disco Radio ritorna la dance storica per portarci, come vi dicevo, nel 1993. Da quell'anno More and More, Captain Hollywood Project.
13: Rhythmic History.

Chris De Sarandi con Good Old Days, 10:24 minuti nel nostro viaggio lavorativo, ovviamente di questo mercoledì, che avrà un sacco di cose. Per tanti sarà una giornata di normale amministrazione, per tanti altri c'è qualcosa di speciale: compleanni, anniversari, magari qualcuno che ci sta vicino che in realtà festeggia qualcosa. C'è chi magari ha cose da sbrogliare in questa giornata, piccole scocciature, cose da risolvere. Per tutti la musica è un ottimo sostegno. Arriva Peggy Gou, questa è Woo Man.

0: Disco Radio, here for you, siamo qui per voi. Io e Fabrizio Gaia siamo qui per voi anche in questa mattinata. Buongiorno Fabrizio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Il ginerino perché?
1: Non lo so, perché stamattina mi andava così. Ho aperto l'armadio, ho preso le prime cose che ho trovato.
0: Se vieni invitato a un matrimonio a sorpresa sei pronto, così.
1: Oppure
0: elegante.
1: Oppure se devo fare un servizio catering.
0: Oppure se devi... di lusso però.
1: Sì.
0: O se devi sposarti.
1: Anche
0: poi,
1: magari.
0: Un attimo ragazzi. Oggi giornata mondiale dell'educazione ambientale. Che temone di cui si parla spesso, ma poi non in modo così approfondito. Immagina di poter mettere qua e là per il mondo, per il paese, per le vie, per le piazze dei cartelli che dicono non fare questo, fai quello, attenzione vietato, attenzione consigliato. Cosa metti e dove?
1: Non buttare le cicche delle sigarette perché sono ovunque.
0: Dove lo mettiamo questo cartello?
1: Nelle piazze, nei, non so.
0: Dappertutto.
1: Nei parchi.
0: Dappertutto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Senza interruzioni.
0: Disco Radio, per noi è tornato Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Ripartiamo dall'ex Ilva, altre 48 ore di sciopero da Taranto a Genova con il corteo dei lavoratori passando per Novi Ligure e Racconigi. Il 21 ottobre un tavolo di crisi a Torino convocato dalla regione. L'agguato il 30 giugno scorso in pieno centro a Chivasso, un uomo era rimasto ferito. Adesso la polizia ha eseguito due misure cautelari per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. Chiedono un'informazione ai vigili in piazza Duomo a Milano, poi lui colpisce al volto l'ex moglie proprio davanti agli agenti della polizia locale. L'uomo, un marocchino di 53 anni, si era spazientito perché lei sarebbe stata lenta a trascrivere l'indicazione, ne maltrattava in realtà anche prima della separazione e adesso in carcere. Il calcio alla Champions, ieri le sconfitte di Inter e Napoli, oggi alle 18:45 il Como a casa del Feyenoord, alle 21 Roma-Real Madrid. Euroleague di basket, Olimpia Milano-Real Madrid 89-98, questa sera Parigi-Virtus-Bologna. Notte tranquilla al Gemelli per il Papa, ha sportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. A Roma le aggressioni con minicar, due denunciate, sentite in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso i fatti. Ci risentiamo tra circa un'ora. Are you ready?
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
12: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
0: Arrivano 4 hit, le più ritmate, senza interruzioni, un From Disco to Disco che inizia con Madonna.

0: Baby, baby.
1: Woo!
2: From disco to disco.
1: Let's go.
3: I love this.
4: Cause I can get you out of my head.
2: Disco Radio.
1: From disco to disco.
5: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: apri ponte con la sua danza delle streghe su Disco Radio 10:47 minuti con me Olga in diretta nel From Disco to Disco. Oggi 14 ottobre, oltre auguri, augurissimi alle meravigliose bilance che compiono gli anni, c'è la giornata mondiale dell'educazione ambientale. E tante cose potremmo dire, la lista delle cose da fare e da non fare in realtà è sempre lunga. Si va da tutto ciò che è indicativo di maleducazione, il non buttare per terra i mozziconi, non buttare rifiuti per terra, ad altre che possono essere utili magari per gli animali, per la natura. No? Per esempio, se vai in un parco e c'è un laghetto con gli animali, trovi spesso un cartello che dice non dare pane bianco agli animali, in particolare uccelli acquatici, anatre, oche, cigni oppure anche pesci. È fortemente sconsigliato e può causare proprio grave danni alla salute, no? Meglio dare frutta, cereali, semi. Se trovi un animale ferito, qualunque tipo di animale, intervenire chiamando un CRAS o portandolo per esempio da un veterinario può essere una soluzione. I bambini sì, devono sempre giocare e divertirsi, ma giocare rispettando sempre per esempio le creature, no? Che incontrano, non si tirano sassi a piccioni e pesci. Tante persone usano i droni, non so se vi è capitato di fare una passeggiata da qualche parte o essere in spiaggia e avere sto drone che passa, ti passa sopra la testa, a parte che occorrono dei permessi per utilizzarli, poi in natura non andrebbero usati perché disturbano e spaventano la fauna selvatica, che percepisce quel rumore come una minaccia, perché è una minaccia. E altra cosa, secondo voi è giusto raccogliere dove qualcun altro ha sporcato? Cioè io non ho problemi a raccogliere una bottiglietta di plastica lasciata da qualcun altro, ma c'è chi dice no, assolutamente, io lo sporco degli altri non lo tocco. Poi c'è chi ama i fiori, li osserva, e a chi piacciono i fiori e li raccoglie. I prezzi del carburante continuano a salire, è ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto, nuova Renault Captur, tua a soli 99 euro al mese, con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot e Borgomanero. O vai sul sito, che è superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
9: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
8: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
9: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
8: Prenoto subito!
10: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendevo l'offerta.
13: Anche sabato e domenica.
14: Nissan Nini Car, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
16: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
15: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
16: Ma dove?
15: Da G-Villa.
16: Ma è perfetto, allora muoviamoci.
17: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
18: Buon mercoledì, buona giornata mondiale dedicata alla protezione dell'ambiente. Ha bisogno decisamente di noi, intanto, anche perché non ne facciamo parte. Intanto Kigo!

c'è una bellissima frase che vi dicevo del Buddha, addirittura, che dice: se ti piace un fiore semplicemente lo cogli, quando lo ami lo annaffi tutti i giorni. Un modo per dire che ci si prende cura, insomma, delle cose che si ama. Saluto chi lavora con i fiori, saluto per esempio Luigi che ci ascolta dal suo negozio di Senago. Dice: guarda, io amo i fiori, li guardo, cerco di copiarli e poi li realizzo in seta e mando una foto di questi bellissimi fiori di seta. Sono davvero belli, Luigi. Questi assolutamente vanno colti. Sono le 11. Disco Radio. Buon mercoledì. Mercoledì su Disco Radio prevede musica nei nostri viaggi, la nostra mattinata. Saluto chi ha una mattinata piuttosto impegnativa con cose da sbrogliare. Anna deve risolvere una questione importante: bullismo nei confronti di mio figlio, tra bigliettini, offensivi e altre cose. Oggi incontro con le maestre. Avanti tutta. C'è un processo di crescita importante che i genitori a volte devono sostenere. Insomma, che prevede anche dei passaggi piuttosto faticosi e dolorosi. La novità è quello di Armin Van Buuren. Per noi c'è Take Me Home.

0: Abbiamo Armin Van Buren con questa Tech Me Home, giornata mondiale dell'educazione ambientale. Facciamo questo appello, condivido questo appello, visto la giornata di oggi, insomma, facciamolo.
1: Ti chiedo se puoi fare un appello.
0: Vai, lancialo.
1: Siamo da Lodi, sono Angela, è sparita la mia calopsite il 28 di agosto da Lodi, Viale Calabria, a 19 anni. Se qualcuno l'avesse trovata o se qualcuno sa che un vicino ha un pappagallino bianco, giallo e grigio nuovo in casa, se può comunicare con te ed eventualmente poi tu mi fai sapere. Il mio numero lo sai, lo vedi. Grazie, scusami se mi permetto, sono disperata.
0: Dai, speriamo torni.

Disco Radio e Planet Funk ci sono in questa Rewind My Mind, 11:09 minuti. E l'appello mandato poco fa di questa ascoltatrice disperata perché ha perso il suo pappagallino e ci teneva a mandarlo, insomma, non possiamo mandare tutti gli appelli di animali smariti. A me purtroppo, però questo qui, insomma, il primo in questa giornata, mi ha fatto un'eccezione. Fammi sapere, Angela, io sento che torna, speriamo, a parte che stia bene comunque. Tra poco rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1994, anno in cui al cinema usciva un film meraviglioso, ve la ricordate, la commedia inglese 4 matrimoni e un funerale? Quello!

0: 22.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara da 22.950 euro.
7: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su Auto Wow. Wow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
14: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
15: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
16: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
15: Davvero? Anche per me?
16: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
17: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
20: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
19: Foton, i solidi pick-up.
20: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
19: Changan, le auto super tecnologiche.
20: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
19: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
21: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
22: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
23: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
1: Disco Radio.
2: La danza storica ritorna su Disco Radio per farci rivivere questa hit meravigliosa. Fa subito estate, fa subito film, fa subito tutto. The Rhythm is Magic. Era il 94, il remix di Marie Claire Duvallo.

0: 11:22 minuti, ci ritroviamo su Disco Radio anche in questo mercoledì, come Olga con gli Swedish House Mafia, con Licky Lee. La hit in questa sessione si chiama Happiness Is So Sad. È una giornata questa fatta di impegni, cose solite, ma anche speciale per tanti ascoltatori che si preparano a festeggiare.
1: Buongiorno Olga, Daniele Pascali sempre presente. Oggi volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia moglie Loredana. Tantissimi auguri Lori, ti rifarà anche Olga, spero, giù dalle brande.
0: Certo, augurissimi Lori e buoni festeggiamenti. Tra l'altro tra poco avremo lo spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili. Yanader, 54 Ultra, Talk You.

0: di Joel Corry, è un DJ inglese il cui vero nome è Joel Corry. Mi piace questa cosa che c'è corrispondenza tra il proprio nome e il nome d'arte. Di fatto lo ha ispirato a fratello maggiore che faceva il DJ, lui si è ispirato a lui ed è diventato molto famoso e molto bravo. È tutto pronto per Cinzia Morgante e dopo per lo spazio dedicato alle imprese femminili.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito per noi è arrivata Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
2: Eccoci, grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Incidenti stradali a Milano, il rischio maggiore è per chi va a piedi. Nel 2025 uccisi 10 pedoni, dati di comune e polizia locale. Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torino dopo aver minacciato i passanti brandendo una mannaia. È accaduto sabato sera all'angolo tra Corso Vercelli e Via Carmagnola, nel quartiere Aurora. Anche in caserma ha continuato a minacciare i militari. Ha picchiato la ex moglie davanti ai vigili in Piazza Duomo a Milano, arrestato per maltrattamenti un 53enne di nazionalità marocchina. Trovato in possesso di droga e apparecchi per reati informatici, a Torino denunciato un 39enne di nazionalità marocchina. Calcio Champions, male le italiane ieri sera, Inter e Napoli, tra i match di stasera alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid, Euro League di basket, serata no per l'Olimpia, tra le gare di stasera Parigi Virtus Bologna. Le aggressioni contro i passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne avrebbero confessato. È tutto per le news. Spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Quindi sono stati individuati e hanno confessato i due ragazzini che a bordo di una minicar nera hanno seminato, come si sa, il panico e hanno aggredito almeno 6 persone nel quartiere Monteverde. Uno di loro, un attore, è, come noto, è da molti giorni in gravi condizioni in ospedale. Hanno confessato e sono due minorenni, come si sospettava anche per l'auto che guidavano. Sono due minorenni, quindi non saranno punibili, saranno trattati e processati dal Tribunale dei Minori. E il problema che si porrà con loro è lo stesso di quei ragazzini che a scuola hanno accoltellato i professori in una tragica sequenza di imitazioni, per cui, come sappiamo, si presentavano con la diretta Telegram a mostrare a chissà chi il loro gesto, la loro, virgolette, bravata. Ma resta appunto il problema: è sufficiente la legislazione che abbiamo? Certo, i minori sono minori. Però qui la situazione si sta facendo molto grave. Questi gesti che possono portare, potevano portare alla morte di persone, tutti questi che ho citato, nelle scuole e attraverso la minicar, non sono davvero punibili solo perché si è minori? O sono punibili in maniera trascurabile? La questione non è di poco conto, è la questione della crescita della nostra società, che certo non può diventare la società delle pene esemplari e della cattiveria sociale. Però un freno bisogna darlo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
13: La convenienza è soda, strapazzata o Altegamino.
8: Tigrino? Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
12: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
12: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
13: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
14: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
0: Ben ritrovati su Disco Radio 4 Hit, le più ritmate. Iniziamo da Rihanna, la sua Fonda Replay.

0: Disco Radio, nel From Disco to Disco che ci ha accompagnato fino alle 11.49 minuti, suoni di Alexandra Stan in questa We Are Free con me Olga, mercoledì uguale, spazio dedicato alle donne straordinarie, alle imprese femminili. Abbiamo scelto due premi Nobel, così vogliamo basso stamattina. Il Nobel per la letteratura è appena andato alla scrittrice canadese Anne Carson, poetessa, saggista, traduttrice, studiosa del mondo classico. Invece dei, tra virgolette, soliti romanzi tradizionali, lei prende i miti greci antichi, li mescola con la vita moderna e ci scrive racconti unici, anche poesie. È il bello che ha spezzato tutti i favoriti, diventando la 19ª donna nella storia a conquistare questo premio, mica briscolini. In pratica poi l'Accademia svedese, che dà appunto i Nobel, ha premiato una che ha reso pop e moderni i classici grechi, però mantenendoli fedeli a se stessi, stravolgendo un po' tutte le regole della scrittura. È veramente una super scrittrice. E poi abbiamo il Nobel per la pace, anche qui ragazzi ne abbiamo tanto bisogno. È andata un'altra professionista, donna pazzesca, è Nevi Pillay, una giurista sudafricana di 85 anni, quindi una lunga esperienza. È stata la prima donna di colore ad aprire uno studio legale durante l'apartheid, arrivando a difendere persino Nelson Mandela. Ha passato la sua vita a usare la legge, la vera legge, per proteggere i più deboli. In un momento complicato come questo, il Nobel premiando lei ha voluto ricordare al mondo che il diritto internazionale e i diritti umani non sono optional, ma l'unico scudo che abbiamo, una cosa per la quale dobbiamo batterci tutti quanti. Due veri Nobel. E poi se volete leggere qualche libro di Anne Carson, tra poco cerchiamo qualche titolo e lo condividiamo con voi. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, e poi c'è chi aspetta che la squadra torni per esempio ai mondiali, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova. Provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno, o scoprila sul sito che è clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Let's go.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Gvilla!
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
5: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
11: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
12: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Ci ritroviamo su Disco Radio anche in questo bel mercoledì a ritmo di musica. C'è una novità in avvicinamento. Ora David Guetta con You and Me, Me and You.

Si chiama proprio Soul Sick, questa hit con Frido, DJ Catch, che ritroviamo qui su Disco Radio nel ritmo della nostra pausa pranzo, possiamo dire così, visto che è mezzogiorno. Adoro questo momento della giornata, adoro questo momento nel quale finalmente possiamo respirare, rallentare, dirigerci verso momenti, dico di piacere, però di condivisione, magari in cui spizzichi qualcosa con il familiare, con il collega simpatico, con l'amico, con te stesso naturalmente. Poi c'è una giornata meravigliosa, le nostre hit più ritmate continuano, è tempo di novità musicale. James Hype ci regala questa Confession.

novità di James Hype, Confession. Io ci sento un pochino di Cher in questa hit, ma sarà che io amo profondamente questa grande artista. Comunque è una bella, insomma, un bel mood, un bel movimento. Mattinata, io spero che tutto via bello liscio, sia andato bello liscio anche questa mattinata. Occupiamoci però di un momento nel quale possiamo decomprimere, tra poco rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2000. Intanto ci diamo un tono con Julio.

0: Abbiamo anche Physical degli Studio Killers qui su Disco Radio, ben ritrovati. Mezzogiorno e 9 minuti. Siamo pronti a rivivere con voi una hit che ha fatto la storia del ritmo. Li portiamo nel 2000. Che ne sono i 2000, si dice, è vero?
1: Sì.
0: Quanti anni avevo io nel 2000? Fammi fare i conti. No, una ragazzina praticamente. Rivivremo proprio la dance storica grazie al nostro Rhythmic History tra poco.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
6: Amu, mi piaci tu.
7: Muah. Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
8: Sei andata a una sagra?
7: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
8: E si mangia?
7: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, okay, più vicino a te.
7: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
10: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
11: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
11: mserramenti.it.
13: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
14: Tanti sconti con offerta finanziaria.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
14: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
13: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
14: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
13: Pandina Hybrid da 12.490.
14: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
13: Denicar.it.
15: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
16: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
17: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
18: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
19: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
23: Disco Radio.
0: Buona pausa pranzo e buon mercoledì. C'è la Dance Storica tutte le sere dalle 21. La versione estesa vi aspetta per un'ora con la voce di Alessia Loisi. Dal 2000 vi ascoltiamo questa Emotion.

radio tra le nostre hit per il nostro viaggio. Anche questa Maladie, che rappresenta un po' una sorta di malattia, diciamo così, un sentimento d'amore fortissimo per qualcuno, che potrebbe essere definito quasi anche come una malattia. La malattia esiste anche in realtà, una fissa, no? A volte per delle passioni, magari per la corsa, per la palestra, per cose che ci piace fare, per alcuni cibi anche, e per la musica, perché no? Axel e Bon, questa è Whatever Turns You On.

0: Felicia con My System su Disco Radio, mezzogiorno e 29 minuti. Mettiamo alla prova la vostra capacità di riprodurre fedelmente il suono di un animale o di qualcosa. Al 393-800-3000 aspettiamo i vostri messaggi. Perché gli animali comunicano costantemente anche con noi, è che hanno un linguaggio che ovviamente noi non capiamo. Andiamo a scuola, perché lì sta arrivando un corso speciale per provare a capirli.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
4: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
0: Buon pranzo, sapete riprodurre fedelmente il suono di qualche animale? Se sì, lo aspettiamo, 393-800-3000.

0: Disco radio, si canta anche con questa hit degli 883, hanno ucciso l'uomo ragno, ragazzi, quanti ricordi meravigliosi, sono canzoni che potremmo cantare all'infinito e per tutta la vita, questa è una di quelle. Nel From Disco to Disco, mezzogiorno e 45 minuti, momento corrida, no dai. La domanda è, sapete riprodurre fedelmente più o meno il suono, il richiamo di qualche animale? Arrivano messaggi più o meno proponibili, magari tra poco ne ascoltiamo qualcuno. Ogni animale, ogni pianta in realtà comunica con l'ambiente circostante, no? Lo fanno attraverso un linguaggio fatto di segnali fisici, chimici, acustici, diversi ovviamente dal nostro modo di parlare, ma gli animali che vivono a stretto contatto con l'essere umano, lo sappiamo, cani e gatti, sviluppano capacità di comunicazione e apprendimento uniche. Se avete un animale lo sapete, ma tutti gli animali di fatto possono farlo. Se avete interagito con maiali, galline, tacchini, cavalli, capre, pecore, qualunque animale, piccioni, sapete che hanno la loro emotività, la loro intelligenza e si possono instaurare delle relazioni veramente uniche. No, hanno tante personalità e modi di comunicare esattamente come noi. C'è il primo corso universitario in Italia su come comunicano piante e animali. All'Università di Siena, lì sono avanti anni luce, la laurea magistrale in strategie e tecniche della comunicazione introduce questo laboratorio che si chiama Comunicazione Multispecie. L'obiettivo è un po' capire come piante, animali, ecosistemi si scambiano segnali e come possiamo noi interpretarli e perché no anche raccontarli. Non vogliamo, cioè non vogliono insegnare a parlare con la natura, ma di studiare dei fenomeni molto concreti. Per esempio, ci sono piante che se vengono attaccate dagli insetti emettono sostanze che possono attivare le difese delle piante vicine. Cioè la natura veramente da questo punto di vista è sorprendente. L'Università di Siena introduce il primo corso per capire come comunicano animali, ecosistemi e piante, e quello per capirsi in coppia. Quando è che lo fanno?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
7: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
8: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
7: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
8: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
9: Autorigoldi
10: a Milano dal 1906.
7: Autorigoldi.it.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
12: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
13: Buon mercoledì, sapete riprodurre fedelmente il suono di qualche animale? Parrebbe di sì. Insomma, che è un gattino?

Britney Spears, ti aspettiamo a braccia aperte. Toxic ritorna alla sua hit meravigliosa. Quindi l'Università di Siena introduce il primo corso per capire come comunicano piante e animali. Urca, vi ho chiesto così se sapete imitare il suono di qualche animale. Arrivano... Possiamo migliorare, però apprezzo l'impegno. Sapete tra l'altro che le pecore hanno questi bellissimi occhi con la fessurina capace di vedere panoramicamente tutto? You make me feel alive again.

0: scelto questa hit sapendo che quest'oggi, dopo di me, sarebbe arrivata la Vale. Quindi Beautiful ci sembra veramente la hit perfetta. Vediamo un po' di capire se la Vale se la cava bene con Vale, ben arrivata, buongiorno. Innanzitutto,
1: ma buongiorno.
0: Senti,
1: con cosa? Dimmi.
0: Si parlava diversi di animali, perché l'Università di Siena ha introdotto questo corso per capire un po' la natura. Tu, grande amante di gatti e cani, c'è senza fare la corrida, però, perché se non è che sai riprodurre fedelmente il suono di qualche
1: guarda,
0: animale.
1: Guarda, posso riprodurre fedelmente il mio verso.
0: Beh, le galline sono animali incredibili, chi li ha lo sa.
1: È vero, pazzesche.
0: Sono estremamente intelligenti.
1: Pazzesche.
0: Sì, sono, molti li hanno anche come animali, sì, diciamo, domestici, pur avendo il pollaio, ovviamente. Però, insomma, poi quando li conosci e ci vivi, che poi, capito, se ne ammazza più.
1: Poi le 13. Guarda, io ho una mia amica che ha salvato un pulcino perché aveva un problema a una zampetta, ora non sto qui a raccontarti, e praticamente questo polletto adesso vive con lei in casa, col cane e con il gatto, ed è esattamente come loro, cioè un animale domestico di casa a tutti gli effetti.
0: Beh, bello impegnativo però, anche perché sì, lì non è che hanno la teriera come... cioè...
1: vabbè, ma lei li lascia fare quello
0: l'amore
1: che deve fare.
0: L'amore ha mille forme, quindi ci godiamo la tua compagnia, io torno domani.
1: Un abbraccio, Olga, la novità, siamo pronti a partire, Martin Garrix, c'è This Dream of You.
0: A domani!

semplicemente meravigliosa la nuova di Martin Garrix, era This Dream of You su Disco Radio, 13:04. Buongiorno e buon mercoledì a questo punto anche da me, sono Valentina Guidi, passiamo la pausa pranzo insieme, solitamente siete abituati a trascorrerla in compagnia di Don Cash, oggi funziona così, a metà della settimana vi faccio una sorpresa, abbiamo 3 ore da condividere insieme, quindi fino alle 16 non mi muovo da qui. In quest'ora parleremo delle vostre manie, cioè quelle cose che senza accorgervi fate, come ad esempio, che so, mentre salite le scale contate i gradini, guardate per terra per non prendere le righe del marciapiede, ad esempio. Quelle cose strane che ognuno di noi fa, dai, ammettiamole. Le vostre, 393-800-3000, vi aspetto su Disco Radio con i vostri messaggi. Abbiamo scelto Will.i.am, adesso This Is Love.

0: Guetta, David Guetta su Disco Radio Sad Girl. Stiamo parlando di abitudini, di manie, anche a volte di riti scaramantici. Mi piace pensare che praticamente tutti, tra virgolette, ne soffriamo. Quelli che ritornano a controllare se hanno chiuso veramente la portiera della macchina, quelli che non sono tranquilli se non guardano 10 volte il gas, noi donne, la piastra dei capelli attaccata che controlliamo e ricontrolliamo decine di volte per essere sicuri di averla staccato come il ferro da stiro. C'è chi conta i gradini salendo dalle scale. Voi c'è qualcosa in particolare che fate?
1: Valentina, ciao,
0: ciao.
1: Te ne sei uscita con una roba allucinante, chissà cosa viene fuori.
0: Vediamo.
1: Vabbè.
0: Vediamo.
1: Io per esempio quando salgo le scale salgo due gradini e ne scendo uno, non lo so, se no non riesco a salire. E quando scendo non mi succede.
0: Che strano.
1: Però comunque faccio così, salgo due gradini e ne scendo uno, salgo due e ne scendo
0: ma
1: uno.
0: Ma quanto ci metti a fare le scale?
1: Vabbè. Meno male che ho l'ascensore. Ciao,
0: beh, meno male sì. Voi 393-800-3000 c'è qualche abitudine, mania oppure anche rito scaramantico? Fatecelo sapere.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
9: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
10: Nuova Suzuki e Vitara.
11: Dual Motor, Dual Desire.
10: Gamma Vitara da 22.950 euro.
12: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
13: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
15: Hambu, mi piaci tu!
16: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Photon, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
19: Cambio armadio?
20: Fatto.
19: Cambio stagione?
20: Fatto.
19: Cambio auto?
20: Quello no.
19: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
20: 3.000 euro?
19: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
21: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
22: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
23: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
0: Disco Radio. Torna all'appuntamento con la storia del ritmo, un disco dance storico allora e poi l'extended version ogni sera con Alessio e Luisi a partire dalle 21. Adesso un salto indietro fino al 1995 con Bobby Brown. Rhythmic History. Drop.

0: che noi facciamo quotidianamente senza neanche rendersi conto. Per alcuni sono cose decisamente strane, per noi semplicemente abitudine. Come ad esempio, che so, quelli che contano le scale, i gradini, salendo o scendendo appunto le scale. C'è chi appena rientra in casa deve fare una determinata cosa, c'è chi prima di uscire deve controllare se le spine sono state staccate, quella del ferro da stiro, abbiamo detto, la piastra per noi donne dei capelli, oppure controllare il gas. C'è qualcosa che fate anche un po' in maniera compulsiva, eh?
1: Buongiorno Valentina.
0: Ciao.
1: Io sono Tony da Torino. La mia mania è che una volta che arrivo a casa passo l'aspirapolvere
0: subito,
1: appena entro,
0: subito vestito passa.
2: Valentina, buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao.
2: Io sono Nina da Torino.
0: Ciao.
2: Quando scendo le scale c'ho, sì, mania di drizzare i tappetini dalle porte oppure metterle bene, che mi danno un fastidio da morire.
0: Visivamente sì.
2: Grazie, buona giornata.
0: Ma cosa, aspetta, ma sistemi i tappetini del tuo condominio in pratica, no? Di tutti quelli che ce l'hanno un po' storto. Succede anche questo, i quadri storti, ad esempio, un'ossessione. Io non riesco a addormentarmi, a dormire bene, se dai cassetti esce qualcosa, se magari c'è qualche cassetto aperto. Ognuno ha le proprie manie, ragazzi, funziona così. E quindi vogliamo sapere le vostre. Se c'è qualcosa, qualche abitudine, anche qualche rito scaramantico, c'è chi magari prima di una partita, prima di un esame, indossa sempre la stessa cosa oppure fa sempre quella cosa lì per evitare che succeda qualcosa di strano, perché tutto vada liscio. Medusa, adesso la musica Don't Wanna Go Home.

0: Era Rima e Bella su Disco Radio, 13:32 minuti. Vi stiamo tirando in mezzo al 393-800-3000 perché stiamo cercando di addentrarci nelle vostre manie o abitudini, quelle cose che facciamo assolutamente senza pensarci, che per altri sembrano molto strane, ma a noi danno tanto fastidio. Tipo, sentiamo. Sì.
1: Sono Simona dalla provincia di Milano. Okay. Allora, le mie manie sono un po' simili alle tue.
0: Benvenuta.
1: Di chiudere i cassetti aperti in generale, di biancheria, di cucina, un po' tutti.
0: Okay.
1: E poi far sparire tutto dal tavolo, che lo voglio vedere sempre libero, in ordine, tavolo della cucina.
0: Ci sta, come quelli che contano le scale in salita o in discesa. C'è chi deve ricontrollare 10 volte di aver chiuso la porta di casa o aver chiuso veramente la macchina. Quali sono quelle manie che avete, dai, tra virgolette, abitudini che magari per gli altri sono assolutamente assurde, ma per voi sono la normalità? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti. Tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
6: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
0: Le 13:36 su Disco Radio, ne tornano 4 senza interruzione. Ripartiamo con Afrojack.

0: era Good Girl su Disco Radio insieme a Zombie Nation fino al 1999, Silver Line, Tamfitol, Afrojack 2014. Siamo partiti da lì una decina di minuti prima delle due, stavamo parlando delle vostre manie, cioè cose strane che fate, che sono assolutamente normali per voi, che sembrano assurde per gli altri. Sentiamo.
1: Ciao Disco Radio, Giussi da Milano.
0: Ciao.
1: Allora, la mia mania magari può essere un po' strana. Io ho un numero speciale che è il 12.
0: Okay.
1: E ogni volta che sono alla guida faccio la somma dei numeri delle targhe, della targa che ho davanti in quel momento, di una macchina o di un camion.
0: Okay.
1: Per vedere se poi appunto la somma della targa è il numero 12. Così, una cosa un po' magari banale, però lo faccio sempre.
0: Un bacio, ciao. Un bacio, ciao ciao.
2: Io non so se è una mania, ma io devo avere tutto uguale. Quando mangio, le posate devono essere uguali, se siamo in due a mangiare,
0: okay,
2: devono essere uguali le posate, devono essere uguali i bicchieri, devono essere uguali i piatti, i tovaglioli. Odio il disordine colorato, diciamo, come anche quando uno fa il letto, deve essere tutto coordinato. Non metto un lenzuolo giallo con il sopra,
0: certo,
2: a righe e le federe di altri colori. Deve essere tutto, tutto coordinato.
0: Otticamente
2: tutto
0: perfetto.
2: Coordinato. Odio proprio il disordine dei colori.
0: Eh beh, ci può stare. Sappiate che comunque siete in ottima compagnia, perché non solo noi comuni mortali soffriamo di manie, ma lo fanno anche tantissimo. I VIP hanno comportamenti molto molto strani, a volte manie incomprensibili. Partiamo da Megan Fox. A me ha stupito molto. Lei è bellissima, la conosciamo tutto. Insomma, ragazzi, non va d'accordo con l'igiene, non punisce nulla, butta gli abiti per terra e inoltre non tira lo sciacquone dopo essere andata al bagno. Io non voglio crederci, ve lo dico. Charlize Theron al contrario invece gli è stato diagnosticato in questo caso un disturbo ossessivo compulsivo che le impone di mettere a posto tutto ciò che trova intorno a sé, altrimenti non ce la fa. Ispeziona la casa cercando oggetti in disordine prima di andare a letto, perché sennò per l'ansia non riesce a dormire. Cameron Diaz è ossessionata dai germi, si lava le mani fino a 100 volte al giorno. Leonardo DiCaprio è vittima in particolare di un'ossessione che ha da sin da piccolo, ovvero ha l'abitudine di camminare con la testa abbassata per evitare di calpestare le righe tra le mattonelle di cui è composta la strada. Anche questo è strano, eh? Nicole Kidman, bellezza insomma, mozzafiato, la sua fobia più grande è quella verso le farfalle, che sono degli animali così innocui, no? Però per lei insomma fanno spavento. Demi Moore non abbandona yoga e la palestra, ma si fa, come consigliavano i medici medievali, risucchiare dalle sanguisughe. Anche lei ha questa abitudine. La cantante, attrice Madonna, ad esempio, non si muove senza le sue 30 guardie del corpo, ma quello anche perché c'ha dei soldi che gli permettono di farlo. Non si muove senza il suo agopuntore e l'istruttore di fitness e uno chef vegano. Quando al ristorante non trova niente, si ingurgita solamente semi di lino. Ragazzi, le vostre manie, il 393-800-3000, dai, raccontatecele. Adesso parliamo dei prezzi di carburante che continuano a salire. È ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto, nuova Renault Captur, tua a soli 99 euro al mese con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto di Vigevano, Novara Magenta e Caresana Blot e Borgo Manero. Vai sul loro sito superautospa.net.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
7: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
8: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
7: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
8: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
7: Prenoto subito!
9: Una manciata di minuti prima di chiudere la nostra primissima ora insieme, 3 ore con voi fino alle 16. Adesso la musica, Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness, Isso Serve.

Era Fabri Fibra a stelle su Disco Radio, l'ultima che suoniamo per questa prima ora insieme. Buon mercoledì, a questo punto buona pausa pranzo per chi ancora la sta facendo. 393-800-3000 per dirci come sta andando il vostro mercoledì pomeriggio appena iniziato. E 14 e un minuto. Disco Radio. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. Il mio compito è quello di accompagnarvi con la nostra musica in questo inizio di pomeriggio fino alle 16. Già

dovremmo aspettare ancora un pochino per ascoltarlo tutto, il suo nuovo album Cosmotropia, la cui uscita è schedulata per la prossima primavera, precisamente il 30 aprile 27. Ci ascoltiamo il primo estratto, Test My Luck, su Disco Radio, il nuovo singolo di Purple Disco Machine con una collaborazione incredibile, quella di Mick. Così apriamo la nostra seconda ora insieme. Se avete un pochettino di tempo, io ve lo dico sempre, andate sul sito per votare la nostra musica, quella che vi piace di più vi premia ogni settimana con premi e gadget. Occupiamoci invece adesso di questo mercoledì pomeriggio di sole, almeno qui su Milano, tra le tante cose che state facendo, impegni lavorativi e altro, raccontateceli. 393 800 3000. Martin Solveig, adesso c'è Everybody.

0: novità della scorsa settimana, torna anche Miley, Best Persuades, su Disco Radio. 14 e 12 minuti, c'è la musica, ci siete voi, i vostri messaggi, in cosa siete impegnati in questo mercoledì pomeriggio, che si fa là fuori?
1: Ciao Vale, io sto andando a fare una consegna e un ritiro su al Campo dei Fiori in provincia di Varese.
0: Sei in camion?
1: Col camion, intanto ti ascolto. Ciao Vale, Max.
0: Si sente, ciao Max.
2: Ciao Valentina, buongiorno. Ciao. Cosa sto facendo questo pomeriggio? Come 5 mesi da questa parte, essendo in pensione, faccio quello che voglio serenamente. E chi mi ammazza? Ciao.
0: Mi sembra un po' uno sfottò, ma va bene così. Goditi la tua pensione più che puoi. 393-800-3000 per raccontarci il vostro mercoledì pomeriggio. Tra poco spazio anche alla storia del ritmo.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare che diventi un rumorone. Nelle officine ufficiali Line Auto di Lainate e Ro, tecnici certificati e ricambi originali per la tua auto del gruppo Volkswagen. Line Auto. Prenota il tuo appuntamento su lineauto.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
14: Sei andata a una sagra?
13: Meglio, sono andata in Brico Gay, c'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
14: E si mangia?
13: No, ma ti sazi di sconti.
14: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
13: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
16: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
13: Tanti sconti con offerta finanziaria.
16: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
13: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
16: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
13: Jeep Avenger benzina da 18.990.
16: Pandina Hybrid da 12.490.
13: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
16: Denicar.it. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
16: mserramenti.it.
17: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
18: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
19: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
20: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da €277 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
0: Disco Radio. Vi ricordo che tutte le sere su Disco Radio a partire dalle 21 c'è l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic Hit.

0: 24 minuti, a questo punto dovremmo aver finito più o meno tutti la pausa pranzo. Siete tra quelli che la fanno al ristorante, in un bar, una tavola calda, oppure quelli che da buoni milanesi ad esempio si portano la schiscia da casa? Perché attenzione, rinunciare alla pausa pranzo al ristorante potrebbe fruttare l'equivalente di quasi due mensilità aggiuntive. Mangiare fuori costa, portarsi il cibo da casa, insomma, alleggerisce il bilancio familiare a fine mese. Quindi vi chiediamo, se avete portato la schiscetta, che cosa c'era dentro la vostra schiscetta? Facecelo sapere, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: Crash Guerra Casini su Disco Radio, praticamente alle 2:30, orario questo in cui tutti quanti hanno finito la pausa pranzo. Chi si è portato la schiscia? Vi abbiamo chiesto al 393 800 3000. Che cosa c'era dentro nella schiscetta di questo pranzo? Perché pare che si risparmi mica male, circa 3.156 euro all'anno per quelli che decidono di portarsi da casa la pappa. E voi cosa avete mangiato oggi?
1: Ciao Vale, allora nella mia schiscia, come dicono i milanesi, oggi ho portato della pasta al pesto.
0: Buona.
1: Con nel merluzzo gratinato.
0: Primo e secondo, buono, bravo.
1: Buon appetito a tutti, anzi ho già digerito.
0: Certo, già finito.
2: Ciao Vale, anche io e mia moglie siamo tra quelli che portiamo la schiscetta da casa.
0: Okay.
2: A parte oggi che siamo andati a casa, ma ieri avevamo niente poco di meno che una bella porzione di pizzoccheri. Ciao Vale e Max da Capri.
0: State leggeri, ragazzi. Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
4: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto scioltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
5: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Cosa c'era nella vostra schiscetta di pranzo? Che vi siete magnati? 3938

0: chiudiamo così il giro delle 4 senza interruzione da Blitz. Era Let Me Be. Siamo tornati fino al 1994 in Need I Sing e poi What Do You Mean con Justin Bieber 2015 Dance Dance Dance. Una decina di minuti prima delle 13, detto che la pausa pranzo l'abbiamo ormai terminata, siamo già quasi in fase di gestione, ma vi abbiamo chiesto che cosa c'era all'interno della vostra schiscetta, no? Chi vive a Milano lo sa, ci si porta il pranzo da casa perlomeno per risparmiare. Oggi che vi siete magnati?
1: Ciao, io ormai sono 26 anni che mi porto la schiscetta al lavoro.
0: Ok.
1: E stasera in voltini di coniglio con carote, quindi mi tratto anche bene. Ciao!
0: E certo, perché c'è anche la schiscia serale.
2: Io sono famosissima per le mie schiscette tra le colleghe. Oggi avevo vellutata di zucca e torta verde.
0: Buona.
2: E visto che sono molto ordinato, ho perso il cavo del mio scaldavivande e quindi la mia schiscetta oggi era contenuta nel portapappa del bambino. Però la pappa è rimasta calda, quindi funziona, schiscetta perfetta.
0: Anche la rima.
3: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
3: Io porto sempre la schiscetta da casa.
0: Sì.
3: Dunque oggi c'era dentro tre involtini di bresaola con la Philadelphia e tre forchettate di broccoli al vapore per un totale di 100 grammi circa. A volte la porto anche calda, dipende poi dal tempo che c'è fuori.
0: Certo.
3: Ciao.
0: Eri a dieta praticamente oggi, eh? Rinunciare alla pausa pranzo al ristorante, come dicevamo, potrebbe fruttare l'equivalente di quasi due mensilità aggiuntive. Non è uno scherzo, ma è il risultato di una recente analisi che ha calcolato quanto incide la scelta tra mangiare fuori e portarsi il cibo da casa sul bilancio familiare degli italiani. La regina indiscussa, quello che piace di più metterci dentro nella schiscetta e quello che fa risparmiare di più sul costo del pranzo, è un bel piatto di pasta al pesto. Perfetto, rinunciare alla pausa pranzo al ristorante potrebbe fruttare, come dicevamo, l'equivalente di due stipendi. Mangiare fuori, si sa, costa. Chi prepara la propria schiscia a casa, come i milanesi, no, chiamano, può mettere da parte in media 263 euro ogni mese, che facendo un rapido conto all'anno sono circa 3.156 euro, una cifra che è tutt'altro che trascurabile se confrontata ovviamente agli stipendi. 16 euro al nord costa così stare fuori a mangiare a pranzo, un pasto completo fatto di primo piatto, acqua, caffè, e lo stesso pranzo preparato a casa richiede appena 1,70 euro. Quindi siete tra gli amanti della schiscia? Che cosa avete mangiato a pranzo? Cosa c'era dentro nella vostra schiscetta? Sì, è proprio così. C'è chi passa la vita ad aspettare, chi ha la sua band preferita torni insieme, chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova. Provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno, o scoprila sul loro sito clericiauto.it.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ricalcolo percorso. Ricalcolo percorso.
4: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line Auto Ro. Scopri la nuova sede su lineauto.it.
5: Ehi tu, dico a te.
6: Sì, tu, sei under 35.
7: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
8: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
7: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
11: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
12: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
13: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
14: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
15: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
14: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
15: Ma dove?
14: Da G-Villa.
15: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
16: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
17: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 8,25 TAI 12,12. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
18: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano. In via Gattamelata 41. E a Sesto San Giovanni. In via Carducci 299.
19: 5 minuti alle 15 o alle 3 del pomeriggio, fate voi, fatto sta che abbiamo ancora un'oretta da condividere insieme, ancora musica prima della novità, anche Kygo, cioè Take Me Back.

Radio Musica in questo mercoledì pomeriggio. Le 15 precise. Praticamente a metà del pomeriggio, no? Quasi in fase di arrivo verso la fine della giornata lavorativa. 393-800-3000 per raccontarci come sta andando questa settimana, ovvero questo mercoledì anche. Ci siamo superata la metà settimana e il weekend è sempre più vicino, io lo dico sempre. 393-800-3000 per i vostri messaggi. Armin Van Buuren, la novità, si riparte da Take Me Home.

La novità di Armin Van Buuren su Disco Radio, 15 e 4 minuti, così inizia la nostra ultima ora insieme in questo mercoledì pomeriggio. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi. Se il mercoledì fosse una giornata libera, proviamo a sognare così ad occhi aperti, e potete fare quel che volete il mercoledì, mercoledì sarebbe perfetto per 393 800 3000, finite voi la frase.

0: ore insieme in questo pomeriggio. Troviamo anche tempo e spazio per dedicarci al meglio della dance storica. Tra poco torna la storia del ritmo. Un disco dance è già pronto per voi dal 2002, state lì.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
10: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
11: Siete voi il Moulin Rouge!
12: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
13: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
14: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
15: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
16: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
15: Cambio armadio, fatto. A prezzi leggeri.
17: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
20: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
19: Photon, i solidi pick-up.
20: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
19: Changan, le auto super tecnologiche.
20: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
19: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Disco Radio.
0: Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, tornando indietro nel tempo, almeno potendolo immaginare, con l'appuntamento di Rhythmic History. Adesso 2002, torniamo lì, c'è Safri 2.

0: Axwell, tra quelle che abbiamo scelto di suonare in questo mercoledì pomeriggio, Whatever Turns You On. Secondo la scienza, ogni giornata è adatta, è perfetta per fare qualcosa o anche per non farla, la scienza è assolutamente categorica. La giornata di mercoledì sarebbe perfetta per fare una cosa che ovviamente io non vi dirò, ma che sarete voi ad indovinare. 393-800-3000, il mercoledì secondo voi è la giornata perfetta per...
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Siamo puntualissimi anche con la nostra redazione, ben trovata Cinzia Morgante.
2: Mille grazie Valentina, ben ritrovata, buon pomeriggio e ben ritrovati tutti. Apriamo con la notizia di un infortunio sul lavoro. Nel bresciano ha perso la vita un operaio di 52 anni caduto da un ponteggio a Gottolengo all'interno di una cascina. Accertamenti di ATS e carabinieri. La rapina in banca in via Giusti nel 2015, la sparatoria in strada contro un rivale alla Comasina tre anni dopo, a Milano in manette un latitante pluripregiudicato, Claudio Privitera, 43enne milanese. Nel torinese tentato omicidio premeditato con l'aggravante del metodo mafioso, l'agguato a colpi di pistola avvenuto a Chivasso il 30 giugno scorso, in cui rimase gravemente ferito Francesco Ilacqua. Due arresti in carcere e ai domiciliari. Trasporto pubblico a Bergamo, nuovo sciopero di Arriva Italia, venerdì 16 ottobre, stop di 24 ore presidio, salve le fasce di garanzia. Calcio Champions, male le italiane ieri sera, Inter e Napoli, tra i match di stasera alle 18.45 e Feyenoord Como alle 21 Roma-Real Madrid. Le aggressioni contro sei passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne, ci siamo divertiti così, hanno dichiarato. Tra le vittime l'attore romano Davide Jacopini, ricoverato da giorni. Le news tornano tra un'ora.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Da 25 anni con ING puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Tempo di suonarne 4. Senza interruzione c'è il From Disco to Disco. Ripartiamo.

0: Era Lose Myself in fondo alle 4 senza interruzione, quelle del From Disco to Disco Sing La La La, anche questo disco 2013, siamo arrivati fino a lì. Lucky Ones, We Live Forever Up, così abbiamo aperto per arrivare praticamente una decina di minuti prima delle 4 del pomeriggio. Mercoledì, giornata ideale per fare che cosa? Niente di speciale, semplicemente per pesarsi. Il giorno ideale per salire sulla bilancia sarebbe proprio il mercoledì, dopo gli strappi alla dieta del weekend. Ci si pesa di più il lunedì, ma è sbagliato. Salire sulla bilancia a volte ne faremo volentieri a meno, questo va detto. Ma secondo alcuni ricercatori esiste un giorno ideale per scoprire quanto siamo o non siamo in forma. Sarebbe proprio oggi, perché è abbastanza lontano dagli stravizi del fine settimana, lo sostiene appunto uno studio inglese. È probabile pesare molto di più il lunedì dopo gli sgarri del weekend e raggiungere temporaneamente il peso minimo il venerdì. Quindi a metà settimana la rilevazione è decisamente più realistica e coerente, ma non vale per tutti. Chi il fine settimana ad esempio si allena di più e non si concede cibi più calorici può pesare di meno il lunedì. Quindi mercoledì, giornata ideale per pesarsi. 393 800 3000, siete tra quelli che la bilancia la vedono un po' come un nemico oppure tenete il vostro peso sotto controllo? Fatto sta che oggi bisognerebbe salire tutti sulla bilancia per vedere il peso, quello vero, quello realistico. Adesso c'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, c'è chi aspetta che la sua squadra torni ai mondiali, e poi c'è chi aspetta solo che in città torni il vero divertimento. Da Clerici Auto è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Riscoprila in una forma tutta nuova. Provala subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù e Saronno, o scoprila sul loro sito clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare che diventi un rumorone.
3: Nelle officine ufficiali Line Auto di Lainate e Ro, tecnici certificati e ricambi originali per la tua auto del gruppo Volkswagen. Line Auto, prenota il tuo appuntamento su lineauto.it.
4: Ehi tu, dico a te.
5: Sì, tu,
4: sei under 35.
6: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
4: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
6: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
9: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
10: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
9: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
10: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
9: Prenoto subito!
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke!
11: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
12: Basta che sia Juke!
13: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba!
11: Tranquilli, intendeva l'offerta!
13: Anche sabato e domenica.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
15: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
16: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
17: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
18: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
17: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
18: Ma dove?
17: Da G-Villa.
18: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
19: Ancora 10 minuti di musica insieme. Tra poco vi lascio in ottime mani. Arriva Fabio Marelli. Sono

0: chiudere le nostre tre ore insieme. Orario perfetto in cui arriva sempre lui.
1: Chi?
0: Mastrelli.
1: Chi? Prego anche tu, no? Ti prego anche tu.
0: Canestrelli oggi l'ho chiamato.
1: Mastrelli, canestrelli, polpastrelli, cioè c'è di tutto.
0: Vabbè, ma si presta il tuo nome, scusa, ormai è così, ormai non... Dai, storpiate il nome di Marelli, come
1: non c'è bisogno, guarda, che tu
0: 393-800-3000, ne voglio di più.
1: Dai. Ecco, arrivano, guardali. Le 4 in punto.
2: Disco.
0: Ma perché
1: potrei essere quattrelli?
0: Si può sempre fare meglio.
1: Oggi cos'è? Oggi è mercoledelli.
0: Mercoledelli, ci può stare.
1: Arrivano tutti, arrivano
0: pollastrelli,
1: tutti.
0: Polpastrelli, queste robe qua te ne hanno già detto.
1: Per te assolutamente pollastrelli.
0: È stato bello stare con voi questo mercoledì.
1: Pensavo con me.
0: Ci vediamo nel weekend, ci sentiamo nel weekend.
1: Arrivederci. Tu arrivi così a sorpresa, mi allieti il pomeriggio.
0: Dovevi
1: dirvelo prima, venivo due ore prima.
0: È stata una sorpresa, ho voluto così oggi.
1: Dai, J-Side Confession.
0: Ciao.

0: Fashion Gents Hype. Direi che non ce n'era bisogno oggi con la guida, insomma, di chiedervi di storpiarmi il cognome.
1: Friarelli, dai che è solo mercoledì.
0: Dai, ma siamo praticamente a metà settimana.
1: Bella, dai. Guidirelli,
0: certo, la crasi tra Marelli e Guidi ci sta.
2: Ciao, supercalifragilistiche spiratarelli.
0: Va bene, grazie a tutti. Ed è solo l'inizio, pensate, da qui per le prossime tre ore

0: 94, ve le faccio sentire. La A dal 93, Hathaway di Life. Oppure B, 94 e Cappella di You and Me. Votate 393-800-3000. La più votata la sentiamo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Scoprila da Autotecnica AB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
3: Suzuki.
8: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808. O vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
12: Sei andata a una sagra?
11: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
12: E si mangia?
11: No, ma ti sazi di sconti.
12: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
13: Brico Gay, okay, più vicino a te.
11: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente. Anche su bricokay.it.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui. Perfette per iniziare l'autunno con stile.
16: Un design versatile in tantissimi colori. Rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
15: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
16: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 €. Rinnova il tuo look.
15: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
17: Tanti sconti con offerta finanziaria.
18: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
17: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
18: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
17: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
18: Pandina Hybrid da 12.490.
17: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
18: Denikar.it.
19: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche e oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
20: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
21: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
1: Disco Radio!
0: A o B, Hathaway o Cappella, 93 o 94, col 56% di voti vince...
23: La C!
0: Ma che la C che non c'è? Life, Hathaway!
1: Rhythmic History!

David Guetta e Hypaton, You and I, Me and You, le 4:22 minuti su Disco Radio. Abbiamo appena iniziato e già c'è voglia di giocare nell'aria, anche noi giocheremo e oggi arriverà un'altra Disco Radio Bag. Beh, vi dico gioco perché insomma nel weekend, venerdì, c'è una game night vicino a Ravenna. Saronno, fanno Saronno in gioco, a Como sabato i bambini barattano i giochi usati. Insomma, c'è voglia di giocare, invitateci da voi stasera. Cosa si gioca? 393 800 3000, valgono solo giochi udibili alla radio, eh?

0: tanti eventi che parlano di giochi. Sarà il periodo, sarà che insomma a metà ottobre c'è anche voglia di questo, c'è voglia di giocare. Invitateci da voi stasera, che si gioca. Valgono solo giochi udibili alla radio, roba che vi piace o che avete su in cantina, non so.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andiamo in redazione, Link, c'è l'attualità delle 4:30, Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Nel bresciano a Gottolengo un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. Minaccia ai passanti con una mannaia, un uomo è stato arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto anche resistenza. Colpisce l'ex moglie al volto davanti ai vigili in Duomo a Milano, arrestato un 53enne, i due avevano divorziato proprio per le violenze dell'uomo, avevano chiesto un'informazione stradale a un agente, lei stava prendendo appunti e l'ex marocchino spazientito l'ha schiaffeggiata. Ancora a Milano tenta di strangolare un carabiniere alla CPR di Via Corelli, arrestato un 31enne pakistano, l'aggressione è avvenuta apparentemente senza motivo durante la distribuzione del pranzo, l'uomo con precedenti ha attorcigliato una maglietta attorno al collo del militare. Champions, tra i match in programma oggi alle 18:45 Feyenoord Como, alle 21 c'è Roma Real Madrid. Le aggressioni contro sei passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne. Ci siamo divertiti così, hanno dichiarato. Tra le vittime c'è l'attore romano Davide Jacopini, ricoverato da giorni. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile anticiclonico al nord-ovest, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, al più qualche foschia, qualche banco di nebbia tra notte e prima mattina sulle pianure di Piemonte e Lombardia, soprattutto lungo il Po. Poi in giornata giovedì prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Clima molto gradevole, ampia escursione termica tra la notte e il giorno, con massime che poi toccano anche i 23-24 gradi al pomeriggio in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
6: La convenienza è soda, strapazzata o Altegami. Scopri tutta la freschezza delle uova medie Tigros. 10 uova 100% italiane da galline allevate a terra.
5: E anche il prezzo è freschissimo. Solo 2,35 euro a confezione. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
6: E la qualità anche.
5: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
6: Sempre sempre.
7: Tigros. Cosa c'è di buono oggi?
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: L'arrivo un weekend di giochi in scatola di ruolo, c'è anche la Game Night. E se organizzassimo una serata da voi, che gioco tirereste fuori?

0: In Us con Robbie Williams e Miss Monique. Completiamo un altro bel From Disco to Disco, altre 4 senza interruzione. Beh, siamo a mercoledì, metà settimana, qua ci proiettiamo già al weekend. C'è voglia di giocare, giochi in scatola, di ruolo, chi più ne ha più ne metta. Parto da venerdì a Lugo, vicino a Ravenna, una game night per appassionati di giochi da tavolo, di ruolo, dalle 20:30. Vorreste andare? Tra l'altro ingresso libero, aperto tutti dai 13 anni in su. Da un lato i giochi da tavolo, dall'altro giochi di ruolo riservati ai giovani dai 16 in su. A Saronno invece, cioè saranno in gioco un'anticipazione questo sabato e poi a novembre una 2 giorni, 14 e 15, dedicata proprio a questo, giochi da tavolo e di ruolo pure lì. E a Como invece questo sabato i bambini barattano giochi usati, si chiama Sabato Kids, fino a Natale scambiano giochi usati e poi si guardano pure un bel filmetto al cinema dopo il baratto dei giochi. Insomma, c'è voglia di giocare, c'è voglia di fare festa nell'aria, e allora a che giochiamo se ci invitate a casa vostra? Stasera, tipo, facciamo la Dance Night a casa vostra, a che giochiamo? 393 800 3000, Thomas da Novara tutte le sere gioca a Super Mario Bros. Guarda, mi prenoto, vengo stasera.
1: Ma Marellino, ma se ce l'ho ancora a giocare... O a Hotel o a Brivido.
0: Bello. Allora, Brivido ce l'avevo, Hotel non ho mai giocato. Mi sarebbe tanto piaciuto. Guarda, potrei organizzare magari, dai.
2: Ah, io sicuramente vi farei giocare a Scucuriccio.
0: Scucuriccio? È una cosa che si può sentire alla radio? Scucuriccio? Secondo me no.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce e più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
5: mserramenti.it.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
9: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
10: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
9: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
10: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
11: Autorigoldi.
12: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
13: Ci siamo tutti? Sì, riprendo la linea da Milano. Fabrizio, ho letto Fabrizio. Sabrina Mascarabè.

dedicata ai giochi, nel senso non i nostri, un weekend di giochi in scatola, di ruolo, arriveranno anche nelle prossime settimane. Va bene, grazie a tutti, è arrivato il momento però di aprire l'ora tamarra. A mezz'ora con il Tamarristory in arrivo, poi oggi avremo altro grande ospite, graditissimo, il DJ Panozzo. Abbiamo una disco radio bag da regalare a qualcuno, tante cose da fare, da sentire. Per esempio, la nuova

0: Martin Garrix, This Dream of You. Novità delle 5, abbiamo aperto così il mercoledì, la seconda ora tra le 4 e le 7. Insieme a me sono Fabio Marelli, sono alla ricerca di tamarri ogni pomeriggio che annuncino il gemellaggio con i belli svegli del mattino. Con loro potete ascoltare prima di tutti il Tavarristory, per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse riascoltare. È arrivato il momento di annunciarlo voi il pomeriggio, e vale questo e vale tutto. Chi è il più tamarro tra voi?
1: Ehi tamarri, ehi. Eccomi qua, sempre io.
0: Ciao.
1: Allora, io sento la cassa che vibra, il volume che spacca, la tamarria che avanza.
0: Davvero?
1: Con l'occhiale d'ordinanza.
0: Brava.
1: Quindi cosa vuol dire? Io ma so, che è il momento del Tamarristory. Dai che andiamo sul volume.
0: Dai.
2: Magari la posso fare io l'annunciazione della tamarrazione.
0: Oramai.
2: Che Tamarristory sia.
0: Se vi sentite particolarmente ispirati o tamarri, pensate di riuscire a fare meglio o peggio di loro? 393 800 3000.
3: Disco Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ditelo ai vostri amici se conoscete qualcuno, qualche amico, qualche parente, pensate sia particolarmente tamarro, che fa il caso nostro, che annunci tra poco il momento più tamarro del pomeriggio.
1: Oh, fratello! Metti su disco radio che c'è quello lì! Come si chiama? Minarelli!
0: No,
1: metto il tamarristo, sì. Oh, fratello! Oh, preso!
0: Ecco! Tipo lui.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Suzuki.
5: Nuova Suzuki e Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Gamma Vitara da 22.950 euro.
6: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
15: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
16: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
17: Sei andata a una sagra?
16: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
17: E si mangia?
16: No, ma ti sazi di sconti.
17: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
18: Brico Ok, più vicino a te.
16: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
20: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui, perfette per iniziare l'autunno con stile.
21: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
20: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
21: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99 euro. Rinnova il tuo look.
20: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
0: sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
1: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
0: Photon, i solidi pick-up.
1: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
0: Changan, le auto super tecnologiche.
1: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
0: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Disco Radio. Appuntamento con il Tamarristory. Sentiamo i tamarristi di oggi.
3: Tutti in piedi per il Tamarristory. Sì, Disco Radio.
24: Sì. La cabina. Cicci.

Swedish House Mafia e Lick Lee. Guardate la chiacchiera che ho fatto con Stivangelo qualche giorno fa sui nostri social, vedete tutto. Happiness is so sad, abbiamo parlato anche di questo. 5:21 minuti, sono Fabio Manelli, che si fa adesso? Che si fa? Si gioca a Play the Game, si vince la disco Radio Bag, si gioca

0: voi, perché sono quelle cose che se chiedi, se cerchi su Google alla fine non trovi, sono quelle robe che devi veramente chiedere all'intelligenza artificiale. Magari c'è qualcuno di voi che lo sa così a memoria, allora ha una chance in più perché arriva prima degli altri e vince appunto la nostra bag. E allora attenzione, vado a dirvi quello che c'è da cercare, da trovare soprattutto grazie all'intelligenza artificiale. Attenzione bene, eh? Esiste un piccolo paese nel mondo che ha un nome composto da una vocale. Non vi chiedo il nome di questo piccolo posto nel mondo, ma in quale nazione si trova? Quindi che cosa chiedete all'intelligenza artificiale? Un piccolo paese nel mondo che ha un nome composto da una vocale e poi arrivate alla nazione in cui si trova? 393-800-3000. Chi cerca trova, il più veloce, la Disco Radio Bag.
1: Disco Radio.

0: che è un nome composto da una vocale, in quale nazione si trova? Si pronuncia così, sono andato a cercare. Che non è però la vocale lì. Com'è? Va bene. Avete trovato dove si trova questo posto?
1: Si trova nel Principato di San Marellino.
0: Siete sempre più facili.
2: Ciao, Ciao. Midwest, Stati Uniti, Ohio.
0: Ma dove sei andato a cercarlo? No, non è lì, non è lì, non è lì.
3: Oh, in Italia.
0: No. Cioè, in Italia, ma veramente in Italia c'è un posto che si chiama O? No, non è O. Non è così.
1: Finlandia, Finlandia.
0: Vicino, vicino.
4: Liechtenstein.
0: Nemmeno, vabbè, occhi ai cellulari. Poi non dite, vabbè, però pensavo fosse un altro, uno che mi voleva vendere qualcosa. Tra poco chiamiamo il o la più veloce di voi e vince chi cerca trova.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Andiamo in redazione, Link, c'è l'attualità e davanti a me è arrivato Francesco Di Bruno.
6: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Nel bresciano a Gottolengo un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. Si aggira per le strade del quartiere Aurora a Torino minacciando i passanti con una mannaia, ha arrestato un quarantenne. Colpisce l'ex moglie al volto davanti ai vigili in Duomo a Milano, arrestato un 53enne marocchino. I due avevano chiesto un'informazione stradale a un agente, lei stava prendendo appunti e l'uomo spazientito l'ha schiaffeggiata. Ancora a Milano, tenta di strangolare un carabiniere al CPR di via Corelli, arrestato un 31enne pakistano. L'aggressione è avvenuta apparentemente senza un motivo durante la distribuzione del pranzo. Slitta l'accensione dei riscaldamenti, il comune di Torino, viste le temperature, l'ha spostata per ora al 19 ottobre. Champions League tra i match in programma questa sera per quanto riguarda l'Italia, Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Le aggressioni contro sei passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne, ci siamo divertiti così, hanno dichiarato. Tra le vittime l'attore romano Davide Iacopini, ricoverato da giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Rocchetta, con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
11: Katia, plin plin. Ah sì, scusa. Plin plin.
10: Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori.
11: Plin plin.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
16: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Quindi dove si trova sto piccolo paese nel mondo che ha un nome composto da una vocale?
1: Villa Marelli!
0: Villa Marelli, tra poco!

0: senza interruzioni. Allora, dove si trova sto piccolo paese nel mondo? In quale nazione? Composto solo da una vocale. Però non è ma è...
1: Sono le isole Lofoten,
0: sì?
1: La città si chiama A.
0: Bravi tutti, ormai l'avete trovato e si chiama così.
2: Piccolo villaggio di pescatori.
0: Esatto, è proprio quella roba lì, è proprio quella roba lì.
3: Uè, ciccio, anche qui abbiamo Ro, vabbè, R, H, O.
0: Chiedevo solo...
3: Sei dimenticato?
0: Quello con una vocale,
4: con due puntini.
0: Sì,
4: ci sono stato. Dai, una volta che vinco, Marelli.
0: Ma bisogna arrivare prima degli altri. E allora, dove si trova sto villaggio? Lo chiediamo a un'impiegata della provincia di Varese, da Gorla Minore. Cinzia,
5: ciao, buongiorno.
0: Ciao Cinzia, come stai?
5: Ciao. Tutto bene, tutto bene.
0: Cinzia, Cinzia parla così perché l'abbiamo rubata dal lavoro, quindi è uscita un attimo, un secondo per parlare con noi. Cinzia, dove si trova sto piccolo paese nel mondo? In quale nazione si trova? Diciamo
5: Norvegia.
0: Esatto. Oppure per gli amici. Sei mai stata, Cinzia, in Norvegia?
5: No, no, non ancora. Non ancora mai nella lista.
0: Senti, Cinzia, quindi si stavi ascoltando dall'ufficio dentro?
5: Sì, perché tutti i colleghi ormai sono grandi fan.
0: Oh, wow, quindi adesso stanno facendo il tifo per te. Da dentro ti stanno ascoltando, immagino.
5: Sì, sono già andati, quindi magari mi stanno ascoltando dalla macchina.
0: Ok. Sei rimasta da sola al lavoro?
5: Sì.
0: Va bene, va bene. Senti, Cinzia, ti mandiamo la nostra disco radio bag. Sei contenta, immagino, spero?
5: Yes. Ok, yes, grazie mille.
0: Fantastico, se vuoi salutare i tuoi colleghi, insomma, chi è rimasto e chi vuoi, fai pure.
5: Assolutamente, saluto tutti quelli di ufficio, Claudia, Tania, Marinella, Paolo, tutti quanti, tutti i colleghi, genitori, amici, tutti quanti, insomma.
0: Va bene. Cinzia, grazie. Buon lavoro, grazie a te, buona serata.
5: Grazie,
0: un abbraccio,
5: serata.
0: Ciao. E adesso parliamo di prezzi del carburante, che continuano a salire. È ora di difendere il portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto, nuova Renault Captur, vostra soli 99 euro al mese, mini tasso fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettate, scoprite la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blot e Borgo Marino. Superautospa.net.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
7: Ambù, mi piaci tu.
8: Mua. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
11: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
12: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
11: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
12: Ma dove?
11: Da Gvilla.
12: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Gvilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
13: Sono anche i colleghi della nostra ascoltatrice che ha vinto.
14: T'ho visto, torna in lavoro.
15: Sì, ma io adesso voglio sapere anche come si chiamano gli abitanti di questo paese.
13: Eh sì.

0: pronuncia anzi si dice meglio così
1: Ma c'era anche un grande gruppo in quel paesotto lì,
0: davvero?
1: IAA
0: con la H quelli era. Va bene, grazie a tutti, un minuto alle 6. Scusate, l'anticipo me lo prendo perché poi DJ Panozzo s'allunga con l'Ottantisto Remix. Pronti a ballare con lui come ogni mercoledì e anche venerdì. Insomma, lo facciamo prima. C'è Purple Disco.

0: poco.
1: Giù il gettone, sì. Nuovo giro, sì. Nuova corsa col DJ Panozzo.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei

0: This is rap and drop.
1: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo Dip. Dalla tenerezza Dip. Spudorata Dip. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa Dip. Perfette da immergere Dip. E dippare nella salsa Honey Mustard Dip. Nuove McCrunchy Chicken Strips Dip. Tutto per il dip.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Cambio armadio?
6: Fatto.
5: Cambio stagione?
6: Fatto.
5: Cambio auto?
6: Quello no.
5: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
6: 3.000 euro?
5: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
7: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
10: Suzuki.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su Auto Wow. Wow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
15: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
16: Tanti sconti con offerta finanziaria.
17: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
18: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
19: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
20: Jeep Avenger benzina da 18.990.
21: Pandina Hybrid da 12.490.
22: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
23: Denikar.it.
24: Siete voi, il Moulin Rouge!
25: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
26: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
27: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
28: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
29: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con CIRC in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
30: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
31: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
32: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.

0: Siete belle sul volante, se state guidando vi teniamo compagnia noi con quell'uomo lì. Dov'è?
1: Sono sempre io, il DJ Panozzo.
0: Eccolo lì, adesso però non lo disturbiamo più perché è il momento dell'ottantista remix, è il momento di sentire la musica degli anni 80, un super concentrato, partiamo così.

0: Wonder.
1: E vai che si Mimona Marelli, peccato che sono da solo.
0: A prima con I'm Not Scared. E adesso da Pop 84 Rap.

0: diretta che nome avrebbe tra poco vi ci porto.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima dello sport link, l'attualità delle 6:30, alla redazione Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Partiamo con la cronaca dalla bresciano. A Gottolengo, un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. Ora a Torino si aggira per le strade del quartiere Aurora minacciando i passanti con una mannaia, arrestato un quarantenne. Colpisce l'ex moglie al volto davanti ai vigili in Duomo a Milano, arrestato un 53enne marocchino. I due avevano chiesto un'informazione stradale ad un agente, lei stava prendendo appunti e l'uomo spazientito l'ha schiaffeggiata. Ancora a Milano tenta di strangolare un carabiniere al CPR di Via Corelli, è arrestato un 31enne pakistano. L'aggressione è avvenuta apparentemente senza motivo durante la distribuzione del pranzo. Slitta l'accensione dei riscaldamenti, il comune di Torino infatti, viste le temperature, l'ha spostata per ora al 19 ottobre. Calcio, Champions League tra i match in programma questa sera, tra poco in campo il Como in trasferta contro il Feyenoord, alle 21 Roma-Real Madrid. Le aggressioni contro sei passanti a Roma a bordo di una minicar, denunciati un 16enne e un 17enne. Ci siamo divertiti così, hanno dichiarato. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
4: Siamo gli articolo 31.
5: Ciao, sono Fabri Fibra.
6: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
1: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
12: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Sabato vi aspetto a Meda per la Urban Race, portate anche i vostri cani che potranno correre domani.

0: il From Disco to Disco, altre 4 senza interruzioni. E danzeremo, balleremo tanto nel corso del weekend. Sono gli ultimi giorni per iscrivervi alla Urban Race di Meda. Vi aspetto, torna la quinta edizione, una gara evento che si terrà domenica, ma è preceduta da una giornata ricca di appuntamenti sportivi per tutti. E proprio per questo sabato sarò proprio a Meda con la musica e i regali di Disco Radio. Sarete protagonisti di gare, attività sportive, giochi. Potrete ovviamente anche vincere delle speciali Disco Radio Bag per venire qui nei nostri studi. Potrete anche fare il Pilates, giornata di ginnastica posturale. Io mi sto già prenotando per la mattina, sappiatelo. Poi insomma, dalle 2 alle 6 del pomeriggio vi aspetto di fronte all'autologico. È una giornata importante, quella della Meda Urban Race, che vi ricordo si corre domenica. Le distanze sono la mezza maratona, poi ci sarà naturalmente anche la 20K, la 10, la 5 competitive e non, e anche la 5K Dox per gli amici e quattro zampe. Anzi, mi farebbe piacere vederli prima, sabato pomeriggio venite per farci riconoscere, faremo un sacco di foto, insomma, e poi vi preparerete per la giornata di gara. Che decidiate di correre, di camminare, di partecipare, di fare una competitiva oppure no, la vostra insomma presenza sarà di grande aiuto per Avis Meda. La vostra iscrizione contribuisce proprio ai servizi a favore delle persone con disabilità. Per iscrivervi sono gli ultimi giorni, domani si chiude sportitude.it, la sezione appunto Meda Urban Race. Intanto c'è chi aspetta la Meda Urban Race e c'è chi aspetta che in città torni il vero divertimento da Clerici Auto, ed è tornata la nuova Nissan Micra, completamente rinnovata, più iconica che mai. Potete riscoprirla in una forma tutta nuova subito negli showroom Clerici Auto Nissan di Como, Cantù Saronno o su clericiauto.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da G-Villa.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
4: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
5: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
4: Da M Serramenti, una porta-finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
5: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
4: mserramenti.it.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Anche sabato e domenica.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
15: Ambu, mi piaci tu.
16: Mua. Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
18: Quindi sabato vi aspetto a Meda.
19: Grande, ti aspetto sabato a Meda. Ti aspettiamo a braccia aperte.
18: Grande, io vi aspetto più tardi 22 con il Sol 7.

0: Che c'è?
1: Alla, alla!
0: Vabbè, io lo so, quando arriva e abbassa il volume vuol dire che deve cantare.
1: No. È che ho visto un film bellissimo, se non avete visto, che aveva questa canzone come colonna sonora, che era The Millionaire. L'hai
0: visto? È vero.
1: Hai ragione. Film bellissimo. Sì. Una volta, prima di andare di fare un viaggio in India, me ne ha detto: guarda quel film e capirai cosa ti aspetta.
0: E tu l'hai guardato? O sei andato in India senza guardare?
1: E poi l'ho guardato. Me lo sono ricordato.
0: Va bene, vi lascio con Alessio Luisi. Io torno alle 22 per il Soul.
1: Soul Set. Le 7 e un minuto. Disco Radio. E Soul Set e Sole 7,
0: vedi,
1: giustamente.
0: Sono
1: le 7 di questo mercoledì sera. Chissà cosa state facendo. Siete lì immersi in mezzo al traffico. State andando in palestra, magari.
0: No, magari no.
1: A fare una corsetta.
0: No, magari no.
1: State, che ne so, raggiungendo l'amore della vostra vita.
0: No, magari no.
1: State andando a fare una partitella con i vostri amici.
0: Ti spruzzo.
1: No, non mi spruzzare. C'è il nuovo di Armin.

direttamente da Leida, Paesi Bassi. Lui era Armin Van Buuren, la nostra novità si chiama Take Me Home. Io invece mi chiamo Alessia Loisi e sono qui anche stasera, come ogni sera tra le 19 e le 22. Tre ore per ascoltare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Poi alle 21 scatterà la festa con il disco Radio Party.

0: band, per esempio la musica di Disco Radio potrebbe essere, sai, quella scintilla che serve per ritrovare un sorriso, un po' di energia in questo mercoledì sera, come quella di Axwell e Bon, riascoltata su Disco Radio tra un attimo. Stare del ritmo.
1: Mio padre!
2: Oh, dimmi, Mariolino.
1: Mi è venuta una bellissima.
2: Dai, sentiamo.
1: Sai cosa dice la mamma funga al papà fungo?
2: Cosa dice?
1: Sei andato in piscina a prendere i ragazzi.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
6: E le bollette a sorpresa.
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
5: Lo vedo, è uno spazio a 5.
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
13: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da €277 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
15: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
16: Sei andata a una sagra?
15: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe, più acquisti, più risparmi.
16: E si mangia?
15: No, ma ti sazi di sconti.
16: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
17: Brico Cay, okay, più vicino a te.
15: Brico Cay okay è sempre più conveniente. Anche su bricokey.it.
18: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
19: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
20: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
21: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
20: Photon, i solidi pick-up.
21: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
20: Changan, le auto super tecnologiche.
21: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
20: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
22: Disco Radio.
0: che stasera alle 21 vi aspetto qui su Disco Radio per 60 minuti dedicate a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Do You Think I'm Sexy and Trance, Rod Stewart.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 19:28. Oh, in questi anni, no, si è sviluppato ovviamente causa Covid il lavoro da remoto. Allora ho una domanda: qual è il posto strano, particolare dal quale vi è capitato di lavorare? Francesco, tu mi stavi ricordando qualcosa?
1: Cioè... Io volevo ricordare ai nostri ascoltatori, sì, e a Matteo Epis,
0: sì, che è passato in prescrizione, diciamolo già,
1: che Alessia,
0: perché sono
1: Luisi
0: passati 6 anni,
1: sì, trasmetteva dall'auto.
0: Ho trasmesso dall'auto, una volta ho fatto un programma dall'auto da un ufficio di Città del Vaticano e una volta da, dov'ero? Un'area di servizio sulla Napoli Canosa.
1: Cioè facevi benzina intanto?
0: No, no, parcheggiato lì davanti all'autogrill, sai che la macchina è insonorizzata più o meno all'interno, io trasmettevo da lì dentro.
1: Meraviglioso.
0: Che belle cose. Voi, posti strani dai quali avete lavorato, 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Arriva l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo con te, Francesco. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell'esponente di AVS Salis, trascinata davanti al Tribunale del Lavoro da due suoi ex collaboratori. Per i giudici la notifica degli atti è stata carente, non fu fatta alcuna ricerca. Nel bresciano Raccottolengo, un operaio di 52 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. Si girava per le strade del quartiere Aurora a Torino minacciando i passanti con una mannaia, arrestato un quarantenne. In casa aveva armi e materiale con svastiche e croci celtiche, arrestato a Voghera un 19enne di estrema destra, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Slitta l'accensione dei riscaldamenti, il comune di Torino, viste le temperature, l'ha spostata per ora al 19 ottobre. Calcio Champions, 3 match in programma questa sera, Feyenoord Como, al momento sull'1-1, alle 21 c'è Roma Real Madrid. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Si stanno snodando le dichiarazioni di voto alla Camera, siamo arrivati a Forza Italia, poco fa è stato l'ex Premier Conte, ovviamente per il Movimento 5 Stelle a esprimere la netta avversione, per usare un eufemismo, rispetto a quanto annunciato da Meloni, che sarà, cioè, la posizione italiana al vertice di domani e dopodomani a Bruxelles, il vertice europeo. Ma è ovvio e evidente che il clima è surriscaldato soprattutto dal fatto che ci saranno poi da votare mozioni che sono diversificate da parte delle opposizioni sul tema dell'Ucraina, della guerra, dell'appoggio, delle armi, degli aiuti a Kiev. È venuto al pettine il nodo che si sapeva, mentre sulle questioni economiche, e anche con un accenno, per dire il vero, al no al riarmo, alle spese per il riarmo, si era ieri costruito un fronte amplissimo delle forze d'opposizione, un campo molto largo da Alleanza Verdi Sinistra fino a Italia Viva. Oggi invece si torna ad andare in ordine sparso dalle parti delle opposizioni, e del resto due sono i casi: o si appoggia chi si sta difendendo dall'invasione russa, o si è equanimi né da una parte e né dall'altra, soltanto che queste due posizioni non sono obiettivamente conciliabili. E il problema, come è noto, non è soltanto dell'opposizione, anche nelle file della maggioranza ci sono sensibilità diverse, e anche alla destra della maggioranza, come tutti sanno, il generale Vannacci e la sua forza politica sono molto attente alle ragioni di Putin. Il problema è che noi poi possiamo prendere posizione, ma le decisioni si prendono in Europa tutte insieme, e anche l'Europa conta fino a un certo punto nel braccio di ferro internazionale che si sta consumando attorno alla guerra e sulla pelle dell'Ucraina.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
6: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
0: Da dove lavorate? Da dove avete lavorato in smart? Raccontatemelo al 393 800 3000, intanto 4 senza interruzione. Disco Radio, from disco to disco.

0: Il nostro Frandisco Tubisco, ogni ora selezioniamo le più ritmate della città e ve le facciamo ascoltare senza alcuna interruzione. Ma quant'era bello quella volta in cui mi hanno detto: Alessio, questi giorni è meglio che stai a casa a trasmettere da casa. E siccome per me il mondo è la mia casa, ho deciso, vabbè, sono passati tanti anni, no? E quindi trasmettevo dalla macchina in giro per l'Italia, non l'ho mai detto a nessuno, prima volta, speriamo che nessuno stia ascoltando. Comunque, in questi ultimi anni lo smart working è stata una gran bella rivoluzione. Cioè, ovviamente non dover andare in ufficio passando le ore nel traffico, poter gestire meglio la casa, stare più vicini alla famiglia o, per non farci mancare nulla, magari lavorare da una località di villeggiatura, magari dall'altra parte del mondo. Alcune aziende nell'ultimo periodo sono un po' tornate sui propri passi, ma dico io, se alla fine la produttività è lo stessa e il dipendente fa le stesse cose che fa in ufficio, ma concediamo un po' di smart. Certo, senza esagerare. Non so se avete sentito cosa ha combinato il vicepresidente della provincia di Alessandria. Davvero non l'avete sentita? Ve lo racconto io, perché ieri durante la commissione consiliare sviluppo e territorio del comune, dove siede come capogruppo di opposizione per Forza Italia, il politico si è collegato in riunione in diretta in una MIS che ha un po' suscitato scalpore. Com'era? In accappatoio e in alcuni fotogrammi anche nudo. Voi direte: dov'era a fare una visita e magari non voleva perdersi la riunione? Era alla spa a rilassarsi. Ora immaginate le immagini proiettate sugli schermi della sala consiliare, ma anche in diretta su YouTube sul canale del comune di Alessandria. Ora, caro vicepresidente della provincia di Alessandria Vincenzo De Marte, ma poi ci lamentiamo che la gente non va più a votare. Invece sapete cosa vi dico io, cari ascoltatori? Sono sempre più convinto che a votare ci dobbiamo andare, e magari queste persone che possano avere il diritto di andare alla spa, ma magari non a spese nostre. Ecco,
1: in arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Ricalcolo percorso, ricalcolo percorso.
4: Ancora in giro a cercare l'auto giusta marchio per marchio? Fermati! Ti aspetta la nuova sede Line Auto di Ro. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda e veicoli commerciali Volkswagen. Sei marchi, un solo salone. Line Auto Ro. Scopri la nuova sede su lineauto.it.
5: Ehi tu, dico a te.
6: Sì, tu,
5: sei under 35.
7: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
5: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
7: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
10: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
11: Hambu, mi piaci tu!
12: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
13: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
14: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
15: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
14: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
15: Ma dove?
14: Da G-Villa.
15: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
16: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
17: Comunque io una bella diretta dalla Spala vorrei fare, tanto siamo alla radio, cioè se io fossi in accappatoio voi lo sentireste? No, e quindi perché non la organizzate?

Let's Get It Started. Adesso è tempo di novità. Le 8 e un minuto. Poco bellini che siete. Vabbè, mentre io pensavo a quella storia lì di collegarmi dalla spa, ragazzi, sono andato a cercare i mi è venuto il tarlo della spa. Voi non so se lo sapete, ma io sono un grande amante delle terme, solo che magari aspettiamo che arrivi un po' di fresco, se arriverà il fresco, perché non si capisce più niente. Però so che cosa sta arrivando su Disco Radio, una bella novità targata James Hype.

Confession. Questo è il nuovo di James Hype e siete voi a scegliere di farla entrare ufficialmente nella playlist di Disco Radio. Ma come, come? È facilissimo. Ogni settimana vi facciamo ascoltare tanta nuova musica sul sito e sull'app di Disco Radio nella sezione Music Club e siete voi a votarla. Ogni settimana non solo decidete che musica ascoltare da queste parti, ma vincete i nostri gadget. Partecipate al Disco Radio Music Club. C'è Lost Frequencies adesso. Hear me turn these words into a song.

0: pezzi forti del Soul Set. L'appuntamento dedicato a Soulful House e New Soul che vi aspetto ogni sera alle 22 su Disco Radio. Voi direte perché alle 21 che c'è? C'è il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che conduco io, ma secondo me il promo vi dirà molto di più.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
2: this? Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
9: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara da 22.950 euro.
10: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
11: mserramenti.it.
13: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
14: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il villaggio gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
15: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
16: Tanti sconti con offerta finanziaria.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
16: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
15: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
16: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
15: Pandina Hybrid da 12.490.
16: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
15: Denicar.it.
17: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago e San Martino Siccomario.
1: Disco Radio.
0: Manca pochissimo al Rhythmic History Extended Version. Alle 21 arriva l'ora dedicata alla migliore dance anni 90. Ma volete che adesso non vi faccio ascoltare qualcosa? Certo che sì, dal 93 WhatsApp c'è il DJ Mico.
1: Rhythmic History.

Diggy Den Den Den Den Den. C'erano Peggy Goo insieme ad Ira Star, quelli di Humad. E lo so che state tornando a casa proprio in questi minuti. E noi siamo qui, almeno con me, fino alle 23. Anzi, fino alle 22. Volevo lavorare un'oretta in più stasera, però ho detto no, dai, fino alle 22. Ascoltateci anche sul vostro smart speaker. Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: Joel Corry, Whisper. Allora, com'è che si diceva durante il Covid? C'ho un vuoto di memoria, no? Durante il Covid si diceva diventeremo migliori, delle persone migliori, visto l'esperienza che abbiamo vissuto. Non mi sembra che sia andata così. Guerre in giro, anche noi siamo diventati forse un filino più egoisti, basta guardarsi in giro. C'è un modo per fare del bene. A Milano sta per tornare la notte dei senza dimora e io ve ne parlo nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Nel frattempo scopriamo cosa accade in Italia e nel mondo, lo facciamo con Francesco Di Bruno, buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell'esponente di AVS Ilaria Salis, trascinata davanti al Tribunale del Lavoro da due suoi ex collaboratori. Per i giudici la notifica degli atti è stata carente e non fu fatta alcuna ricerca. Nel bresciano ora Gottolengo, un operaio di 52 anni, è morto dopo essere caduto da un ponteggio all'interno di una cascina. Si aggirava per le strade del quartiere Aurora a Torino minacciando i passanti con una mannaia, arrestato un quarantenne. In casa aveva armi e materiale con svastiche e croci celtiche, arrestato a Voghera un 19enne di estrema destra, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Slitta l'accensione dei riscaldamenti, il comune di Torino, infatti, viste le temperature, l'ha spostata per ora al 19 di ottobre. Calcio, Champions League, tre match in programma questa sera, in campo Feyenoord e Como. Siamo all'82esimo del secondo tempo, il punteggio è 2-1 per il Feyenoord e poi alle 21 Roma-Real Madrid. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile anticiclonico al nord-ovest, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, al più qualche foschia, qualche banco di nebbia, tra notte e prima mattina sulle pianure di Piemonte e Lombardia, soprattutto lungo il Po. Poi in giornata giovedì prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Clima molto gradevole, ampia escursione termica tra la notte e il giorno, con massime che poi toccano anche 23-24 gradi al pomeriggio in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza profuma d'autunno. Accarezza il tuo palato con la vellutata zucca e carote Tigros. Cremosa, avvolgente e pronta in pochi minuti.
7: E anche il prezzo è vellutato. Una confezione da 620 grammi a 1,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Tempo di From Disco to Disco, ne suoniamo quattro senza interruzione e ripartiamo da Purple Disco Machine.

0: C'era Beauty Nas, c'era Robbie Williams insieme a Miss Monique a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che vi facciamo ascoltare ogni ora senza alcuna interruzione. Allora, io sono sempre più convinto che per fare bene, che fare bene agli altri ci faccia stare bene, fateci caso, è un'occasione per aiutare chi ha più bisogno, sta per tornare a Milano, quindi potremmo provare a mettere alla prova questo mio pensiero, e non solo a Milano, e lo scoprirete tra poco. Comunque parliamo dell'evento di Milano, perché torna la 26esima edizione della Notte dei Senza Dimora questo sabato 17 ottobre in quel di Piazza Sant'Eustorgio. Evento dedicato quest'anno a un messaggio molto importante, cioè che la casa è un diritto e non è un privilegio. Ma cosa accadrà? Ci saranno un pomeriggio di giochi, attività e iniziative per tutti, per esempio una caccia al tesoro, ma si parlerà di lotta allo spreco alimentare, spazio anche all'arte con la premiazione delle opere realizzate da artisti che vivono in strada, e poi alle 8 si va tutti a tavola con la cucina mobile di Progetto Arca, che servirà una cena gratuita a base di lasagne vegetariane, polenta con salsiccia, poi musica dal vivo, gospel e tante occasioni per stare insieme. Ci saranno anche raccolte di prodotti per l'igiene personale, un camper degli City Angel per offrire con una doccia, per offrire un aiuto concreto a chi vive in strada, e per chi vuole trascorrere diciamo anche qualche ora queste persone che una casa non ce l'hanno, c'è anche la possibilità di trascorrere la notte all'aperto in un luogo protetto. 18 associazioni coinvolte, una piazza da vivere e un invito per tutti, cioè che la casa significa dignità, sicurezza e futuro, e nessuno dovrebbe restare senza. Come vi dicevo, non solo Milano, ma anche Brescia, Bergamo, Como, Padova, tante le città dove trovate la Notte dei Senza Dimora. Se volete un calendario completo e scoprire le attività nella vostra città, basta, e soprattutto quello di cui magari potrebbero avere bisogno, anche oltre la vostra collaborazione, basta andare sulla nottedeisenzadimora.org. I prezzi dei carburanti continuano a salire, è ora di difendere il tuo portafoglio. Questo mese la risposta è Superauto, nuova Renault Captur, tua soli 99 euro al mese, con mini tasso e fino a 4.200 euro di vantaggi sulle vetture in pronta consegna. E con la versione GPL il risparmio raddoppia, oltre 1.000 euro all'anno in meno sul carburante. Non aspettare, scopri la convenienza negli showroom Superauto a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blotte e Borgo Manero, o vai su superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
6: Ambù, mi piaci tu.
7: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
8: Certo, vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
7: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
8: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su stellantisandyou.com.
7: Prenoto subito!
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auguri Goldi!
12: A Milano dal 1906.
13: 20:49, facciamo anche 20:50. Molto bene, tra poco inizia la festa.

0: DJ Palermitani, si fa chiamare Tree Nacre. Insieme ad Alexandra Stan c'era We Are Free. Adesso però state qui perché su Disco Radio inizia la festa. Torna il Ripping Easter Extended Version. Torno io, Alessio Easy, pronto ad accompagnarvi per questi 60 minuti fatti di tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Un saluto non solo a quelli che ci ascoltano in diretta il mercoledì sera tra le 21 e le 22, ma anche agli amici della replica che ci ascoltano al mattino tra le 5 e le 6. Per voi tra un attimo Cool Jack con Try the Feeling, Yakon It's Love. Partiamo da Billy Moore, Up and Down.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Up and

0: L'anno era il 1998, lei era Gaia con It's Love e appena partito il Rhythmic History Extended Version. Ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino ascoltiamo la migliore dance storica, per esempio tra un attimo dal 96 torna Gala.
1: Rhythmic History.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Ehi tu, dico a te.
4: Sì, tu, sei under 35.
5: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
3: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
5: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
13: Sei andata a una sagra?
12: Meglio, sono andata in Brico OK. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
13: E si mangia?
12: No, ma ti sazi di sconti.
13: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
15: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
16: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
17: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce Più Sicurezza.
16: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
17: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
16: mserramenti.it.
18: Cambio armadio?
19: Fatto.
18: Cambio stagione?
19: Fatto.
18: Cambio auto?
19: Quello no.
18: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
19: 3.000 euro?
18: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
20: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
21: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
22: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
23: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
24: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
25: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
24: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
25: Basta che sia Juke.
0: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
25: Wow, una bomba!
24: Tranquilli, intendeva l'offerta!
0: Anche sabato e domenica.
1: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
2: Viaggiate spesso in auto e allora ricordate che Disco Radio la potete ascoltare in tutto il Nord Italia, non solo in Piemonte e Lombardia, ma siamo in DAB anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna in qualità digitale, quindi se avete un autoradio di ultima generazione ci trovate anche lì. Sono Alessia Lovisi, continua il nostro viaggio nel tempo, si chiama Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo vi riporto nel 2000 con Young Conditional, Computer Love, tornerà Scatman's John con Scatman's World e poi The Fog con Been a Long Time, sarà una delle nostre chicche di oggi. Prima però, Free From Desire.
3: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: questa non me l'avevo anticipata, è vero, volevo farvi una piccola sorpresa, anche perché poi Gigi D'Agostino non manca mai all'interno del Rhythmic History Extended Version. La sua Elisir l'abbiamo ripescata dal 1998, siamo arrivati a metà del nostro viaggio e se state qui tra un attimo anche Everything But The Girl.
1: Rhythmic History.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre il piatto forte. Assapora l'arrosto sceltissimo di vitello, sempre così tenero e delicato perché preparato selezionando i tagli più adatti alle lunghe cotture.
3: E anche il prezzo è tutto da gustare, solo 17,90 euro al chilo. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il risparmio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: Su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, anzi i baby svegli. Cosa?
11: Zio Fabri, prima lì che lì, poi mai lì, decidetevi.
10: Sono tutte parenti.
11: Siamo
10: del nostro
11: piccoli,
10: mister.
11: Non capiamo dove metterle queste cose. Tra l'altro lì che lì, sai che si mormora che il nome sia stato dato proprio quando era la nursery dell'ospedale.
10: Sì.
11: Perché la mamma è andata col papà da fuori e gli fa, guarda tua figlia, lui dov'è? È lì. Quale? Lì? Ma dove? Lì che lì, dai! Ah, bello!
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
11: Invece mai lì, non era mai dove ti aspettavi che fosse.
10: Certo, è mai lì.
11: Oh, non è mai lì!
0: Disco Radio. Ve lo ricordo sempre, ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno della Rhythmic History Extended Version, e allora scrivetemi una mail con tutto l'elenco, quello che volete, a.aloisi@discoradio.it, indirizzo utilizzato da Mattia da Corsico che lavora in un panificio. Bene, ogni mattina lui si sveglia, lavora, impasta in forno ascoltando le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Mattia, buon lavoro a te. Tra un attimo arriva Floor Fill con The Hypno, i Venga Boys con Up and Down e andremo nel 96 con i Da Blitz. Prima però Everything But The Girl. Questa è Missing.
13: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: qui eravamo nel bel mezzo degli anni 90, 1996 per essere precisi. I Doublets con I Believe, tra un attimo su Disco Radio. I like to move it, I like...
1: Rhythmic History.
2: Senti anche tu quel rumorino? Non aspettare che diventi un rumorone. Nelle officine ufficiali Line Auto di Lainate e Ro, tecnici certificati e ricambi originali per la tua auto del gruppo Volkswagen. Line Auto. Prenota il tuo appuntamento su lineauto.it.
3: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
4: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
3: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
4: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
5: Autorigoldi
6: a Milano dal 1906,
3: autorigoldi.it.
7: Marta, conosci un'officina affidabile per la mia 500?
8: Certo! Vai da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299. È l'officina ufficiale di Stellantis. Offre tutti i servizi dei brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot.
7: E utilizza ricambi ufficiali garantiti?
8: Assolutamente! E questo mese hai fino al 20% di sconto sul tuo tagliando. Prenota allo 02 23 31 20 89 o su Stellantis and You.com.
7: Prenoto subito!
9: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
10: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
9: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
10: Ma dove?
9: Da G-Villa!
10: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci! Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
0: Come sta andando? Vi sta piacendo l'appuntamento dedicato alla storia del ritmo? Mi auguro di sì. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo vi riporto nel 2001 con la Visse Fantastic. Pur qua tutta la complica, prima Real to Real. I like to move it.
11: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: segnato la chiusura dell'appuntamento di oggi con il Repeat History Extended Version. Sono Alessia Luisi, torno domani alle 19, replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Sol 7 adesso, le 10.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is so sad.
0: Grande extended version del Rhythmic History che questa sera, fin qui la storia della dance che ha fatto Disco Radio, che ovviamente ha fatto un'ora Alessio e Luisi insieme a voi per dare il via al Disco Radio Party di questo mercoledì 14 ottobre. Adesso avrei il compito di accompagnarvi fino alle 11 con House Deep Funky, poi ci collegheremo con Roma e Don Cash, ci aspetta con Disco Radio Rap and Drop. Partiamo, la prima di questa sera è Shine.

0: Justin Timberlake e Jay-Z, il remix di Aeroplane del 2013 nel Soul Set di questo mercoledì 14 ottobre con Sweet and Tie. Completiamo il primo blocco di questa sera, tutta house, deep funk fino alle 23. Sono Fabio Marelli, era solo l'inizio. This is Soul Set. Mi racconto poco fa con If You're Dancing, Vasilando, DJ Shorty, anche Daniel Osito e Take Me Higher. Abbiamo aperto con You Girl, French Montana e David Guetta e Shine. Tutto pronto per continuare con il Soul Set, pronti?
1: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Solidarietà e stili di vita si incontrano domenica 18 ottobre alla Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri di corsa, camminando e anche con il tuo cane. Il Villaggio Gara ti aspetta già da sabato 17 ottobre con tante iniziative dedicate allo sport, all'inclusione, al benessere e alla prevenzione. Info e iscrizioni su sportitude.it.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
9: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
0: This is Soul Set. Pronti anche voi sul canale 8858 di Sky per ascoltare il Soul Set via satellite digitale. C'è naturalmente anche lo streaming, la nostra app. Scaricatela, aggiornatela in qualunque momento. Potete ascoltare anche il Soul Set in questo momento tra le 10 e le 11 di sera. Che con Joel Corry, Whisper.

0: Alok e Bruno Martini. Ziva, il Soul Set, suona anche Hear Me Now dal 2017. This is so sad. Sophie Tucker e One Republic, poco fa Tsunami, Medusa e Khalid con Weekend, Rafa Guido e Famax. Abbiamo aperto con Whisper e Joel Corry. Seconda parte del Soul Set in arrivo, state pronti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: is so sad.
1: Grave so sad, che questo mercoledì sera su Disco Radio abbiamo iniziato con una super prima mezz'ora, seconda parte adesso con House Deep Funky fino alle 11, poi andiamo a Roma da Don Cash che già ci aspetta con Disco Radio Rap and Drop. Intanto la prossima è di Sonny Foderà con Becky Hill, Say Something.
2: Disco Radio Party, so sad.
0: This is so sad.

Heavy Hesitate. Chiudiamo così anche il terzo penultimo blocco del Soul Set di questa sera. This is Soul Set. C'era il remix di In Smiley Texas poco fa dal 2001. Fast Boy, Music Sounds, Prayer in Sea, Lil Wood and the Prick. Sonny Foderà con Becky Hill, Say Something ad aprire. Arrivano le ultime di House Deep Funky. Pronti? Andiamo! This is Soul Set. Tutte d'un fiato queste e poi da Don Cash andiamo a Roma tra un attimo. Non prima delle 11, Carlita, Malik, Jasper, la prossima è Solar Skin. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

0: che chiusura con la firma di Steve Aoki, Soul Set. Si chiude con Heartless. Buona sera di nuovo, House Deep Funky 22-23. This is Soul Set. Aspetto prima, se volete, domani pomeriggio, come sempre, dalle 4 alle 7. Grazie a tutti, sono Fabio Marelli, andiamo a Roma da Don Cash con lui, Disco Radio Rap and Drop. A domani.
1: Disco Radio Party, Soul Set.
2: This is Soul Set. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
3: E inizia qui Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. E allora benvenuti nella family di Scora di Lovers in compagnia di Don Cash. Da questo momento in avanti si mettono insieme la cassa dritta e il meglio del rap e del pop italiano. Questa notte con noi un sacco di artisti: Madame, Marrakesh, Drillionaire, Anna, Lazza, J-Ax, Fabri Fibra, dei giornalisti. Ma subito la mega combo che abbiamo scelto per dare il via a questo nuovo episodio: Mace alla produzione e poi Colapesce sul ritornello e Salmo. Ovviamente parliamo di cattive abitudini. E voi invece tenete la buona abitudine di salutare al 393-800-3000 con la vostra voce. Se ballate, fatevi sentire. Let's go!
2: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
0: This is Rap and Drop.

cancella Lucarelli. Nel video mi sembri un clochard. Il playback fallo che canti sotto la doccia. Non sono pop, sono pop gun. Non sono top, sono top gun. So che ti senti Dio, per questo che la mia gente non prega. Verde per te l'invidia.

0: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
4: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
5: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
6: Tanti sconti con offerta finanziaria.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
6: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
5: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
5: Pandina Hybrid da 12.490.
6: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
5: Denikar.it.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Imponente, romantico, sexy. È Moulin Rouge, il musical. Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Una messa in scena mozzafiato con oltre 70 successi internazionali in lingua originale con orchestra dal vivo. Dal 14 novembre a Milano Sesto San Giovanni, Moulin Rouge, il musical.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
12: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
13: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio Concorizzu e Milano.
14: Nuova Suzuki e-Vitara.
15: Dual Motor, Dual Desire.
14: Gamma Vitara da 22.950 euro.
16: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
17: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
18: È la prima parte di Rap and Drop, è già volata via, ragazzi. Bentornati su Disco Radio con lo zio Don Cash. Salve.
19: Don Cash, fermi tutti, Don Cash, fermi tutti.
18: Che succede? Fermi, buoni, state buoni lì. Tranquilli, tranquilli che si riparte con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Infatti lui è andato a squarciagola. Ci sono Sfera e Basta, Samurai J, Shiva, Anna, Rocco Ante, Elettra Lamborghini. Ma subito Amy Schilla, Anita e Fred De Palma con la mega hit di quest'estate. Perché qui la testa gira.
17: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

0: Radio Polyset. This is Rap and Drop.
1: E così siamo arrivati alla fine, ragazzi. Si conclude qui l'episodio di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Ma non vi preoccupate, perché lo sapete, potete recuperarlo in podcast andando sul nostro capitolo podcast sull'applicazione gratuita. Benvenuti nella nostra notte insieme.
2: Ciao, sono Anna da San Damiano d'Asti.
1: Ciao Anna, che balla con noi da San Damiano d'Asti. Ancora Francesco che balla da Milano, dalla provincia, da Pavia. Arriva il nostro amico Marco. Insomma, voi continuate a farvi sentire, ditemi dove siete mentre ballate con noi, perché arrivano Matteo Epis e Domunari. Adesso daremo il via al party set, perché su Disco Radio si balla insieme al zio Don Cash col volume sempre a palla.
0: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
1: Get it big.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.